0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: City.
2: City.
1: Radio City.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Il copilota Omanita intendeva far schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori di Amam Al-Hammami.

0: in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, dalle indagini è emerso che al-Hammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, sempre nell'ambito del suo lavoro con Fly Dubai, e progettava da mesi l'attentato. Gli Stati Uniti desiderano organizzare un nuovo ciclo di colloqui trilaterali con Russia ed Ucraina entro la fine di ottobre, con l'obiettivo di porre fine alla guerra. L'ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. La cronaca italiana: un 40enne con precedenti per reati contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. L'uomo era a bordo di uno scooter che la notte scorsa non si è fermato all'alta per un controllo di una pattuglia della polizia. Ne è scaturito un inseguimento conclusosi con la sua cattura. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro in relazione alla morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. Il ferito era stato soccorso in una zona isolata di Caivano, in provincia di Napoli, dopo una chiamata al 118. Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile e accede al ballottaggio contro il presidente uscente Lula da Silva. Il senatore ha ottenuto il 47,14% dei voti, mentre Lula si è fermato al 45,03%, con uno scarto di circa 2,5 milioni di preferenze. Il risultato porta i due candidati alla sfida decisiva del 25 ottobre. Siamo al calcio. L'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia. Ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Sentiamo.
1: Tutti quelli che hanno giocato hanno fatto il loro dovere e l'hanno fatto anche bene. Quindi chiaramente domani è l'ultima e veniamo da solo da 2 giorni che abbiamo giocato a Parigi, quindi qualcosa in più rispetto alla partita precedente cambieremo.
0: E con le parole di Mancini è tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre, che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%. E la Spagna potrebbe andare alle elezioni politiche anticipate. Il premier Pedro Sanchez starebbe valutando di annunciare già oggi il ritorno alle urne, dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Ieri, visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe. L'Ucraina ha detto: ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Un 40enne con precedenti per reati contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia. Il calcio: l'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia. Ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia questa sera a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Fischio d'inizio alle 20.45. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali brasiliane e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2,5 milioni di voti di vantaggio. Affluenza al 79%, il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. In Ucraina, un morto e 6 feriti in un doppio attacco missilistico russo su Kharkiv. Colpita anche un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava. Circa 22.000 persone sono rimaste senza elettricità. Ieri visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che ha ribadito il sostegno all'Ucraina. Gli Stati Uniti ritirano i bombardieri strategici B-1 dalla base britannica di Fairford dopo l'incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo. Londra ha parlato di possibili responsabilità iraniane smentite da Teheran. Polemiche nel Regno Unito. Il Partito Verde approva una mozione che definisce il sionismo una forma di razzismo e sostiene la creazione di uno Stato palestinese. Israele vieta l'ingresso al leader dei Verdi, Zach Polanski. Infine, il Giappone entra nel periodo dell'anno più critico per gli attacchi degli orsi. Da aprile a luglio registrati oltre 17.000 avvistamenti, il 40% in più rispetto allo scorso anno. In chiusura lo sport con il calcio. Il CT del Portogallo Jorge Jesus apre al ritorno di Cristiano Ronaldo dopo l'abbandono del ritiro della nazionale. In Formula 1 Verstappen vince a Sepang davanti ad Antonelli. Agli europei di ciclismo Evenepoel batte Ciccone al photo finish. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina un morto e 6 feriti in un doppio attacco missilistico russo su Kharkiv. Colpita anche un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava. Circa 22.000 persone sono rimaste senza elettricità. Ieri visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che ha ribadito il sostegno all'Ucraina. In Brasile Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2,5 milioni di voti di vantaggio. Affluenza al 79%, il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. Crisi politica in Spagna. Dopo la bocciatura di 2 decreti sulla casa, cresce nel Partito Socialista la spinta verso elezioni anticipate. Intanto continuano le proteste contro il caro affitti. Decine di migliaia di persone in piazza a Madrid e scontri a Valencia con 5 arresti e 9 agenti feriti. Caso Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio e chiedono la fine del circo mediatico intorno alla figlia. Per loro resta valida la condanna definitiva di Alberto Stasi, ma assicurano che prenderanno atto di eventuali nuove conclusioni della giustizia. La coppia denuncia anche le insinuazioni circolate negli ultimi mesi, accusate di aver sporcato la memoria di Chiara. Voltiamo pagina, cambia il tempo sull'Italia dopo il caldo anomalo del weekend. Da domani, martedì 6 ottobre, arriva una perturbazione con piogge e rovesci, soprattutto al centro-nord e sulle isole. Un peggioramento più organizzato e atteso tra mercoledì e giovedì, seguito venerdì da aria più fredda e da un deciso calo delle temperature. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In apertura andiamo in Spagna, dove il premier Pedro Sanchez ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo giorni di proteste e un fine settimana di consultazioni con ministri, dirigenti socialisti e alleati di governo. Sanchez scioglierà dunque le Cortes con 9 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Intanto in Brasile Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2,5 milioni di voti di vantaggio. Affluenza al 79%. Il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. In Italia, per la cronaca, tragedia a Cerro Maggiore, nel Milanese. Un ciclista è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina intorno alle 7 in via San Clemente. Inutili i tentativi di rianimazione del 118, la vittima non è stata ancora identificata, indagano i carabinieri di Legnano. Allarme a Firenze, dove una bombola di gas è stata trovata sotto la statua del David di Piazzale Michelangelo. A scoprirla intorno alle 7.30 un'addetta ai servizi ambientali. Sul posto, carabinieri e artificieri, l'area è stata messa in sicurezza mentre proseguono gli accertamenti e l'esame delle telecamere. Il calcio in chiusura in Nations League, il Portogallo è la prima nazionale a qualificarsi per i quarti di finale. I portoghesi battono 2-1 la Norvegia, a successo anche dei Paesi Bassi. 2-1 sulla Serbia, mentre la Danimarca passa 1-0 in Galles. Finisce senza reti Grecia-Germania. L'Italia intanto prepara la sfida contro la Turchia a Bologna. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In apertura all'economia, nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è salita al 43,5%, mezzo punto in più rispetto a un anno fa. Lo comunica l'Istat, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, i consumi dell'1,7%, mentre il potere d'acquisto è diminuito dello 0,9%. In Spagna il premier Pedro Sanchez ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione, comunicata dalla Moncloa, arriva dopo giorni di proteste e un fine settimana di consultazioni con ministri, dirigenti socialisti e alleati di governo. Sanchez scioglierà dunque le Cortes con 9 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Bolsonaro batte Lula in Brasile al primo turno delle presidenziali e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2,5 milioni di voti di vantaggio. Affluenza al 79%, il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. In Italia, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro il 28 ottobre, respinta una nuova richiesta di sospensione presentata dai legali dell'azienda. Resta quindi in vigore il provvedimento sul blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. Il calcio in chiusura, conto alla rovescia per la sfida di Nations League tra Italia e Turchia. Gli azzurri scendono in campo alle 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la formazione di Vincenzo Montella. Ieri in conferenza stampa Mancini ha parlato anche di formazione, rivelando che cambierà qualcosa rispetto alla partita pareggiata con la Francia. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In apertura alle elezioni anticipate in Spagna, il premier Pedro Sanchez ha annunciato lo scioglimento delle Camere, il voto il prossimo 29 novembre. La decisione arriva dopo un fine settimana di consultazioni nel Partito Socialista e nell'esecutivo e dopo le proteste seguite alla bocciatura in Parlamento dei decreti sulla casa. La legislatura sarebbe scaduta nel luglio 2027. L'Estonia rafforza intanto la presenza militare al confine con la Russia. Secondo il Financial Times, Tallinn sta spostando stabilmente le truppe verso la frontiera e acquistando armi in grado di colpire in profondità. I vertici estoni non ritengono imminente una guerra su vasta scala con la NATO, ma si preparano a possibili minacce future. In Brasile, Flavio Bolsonaro ha preceduto Lula al primo turno delle presidenziali con il 47,14% contro il 45,03%. Ballottaggio il 25 ottobre. L'ex giudice Sergio Moro è stato invece eletto governatore del Paraná. In Italia, ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo spegnimento degli altoforni entro fine ottobre, respingendo una nuova richiesta di sospensione. Il ricorso in Cassazione sarà esaminato il 20 ottobre. Infine l'economia. Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è salita al 43,5%, mezzo punto in più su base annua. Secondo l'Istat il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, mentre la propensione al risparmio è scesa al 6,7%. Il deficit pubblico si è attestato al 2% del PIL. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In apertura al Nobel per la medicina 2026, che è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per le ricerche che hanno posto le basi dell'optogenetica, disciplina che combina genetica e luce per studiare il comportamento delle cellule. L'annuncio apre la settimana dei Nobel a Stoccolma. Elezioni anticipate in Spagna, il premier Pedro Sanchez ha annunciato il voto per il 29 novembre, anticipando la scadenza naturale della legislatura prevista per la prossima estate. La decisione arriva dopo la bocciatura al Congresso dei decreti sulla casa e le proteste contro caro affitti e speculazione immobiliare. In Yemen le forze governative avrebbero preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e dell'aeroporto di Dubab nell'ambito di una vasta operazione contro gli Houthi. Secondo Iran International, la coalizione a guida saudita avrebbe schierato 100 caccia a sostegno delle operazioni. La politica, legge elettorale, la Camera è convocata alle 14 per l'avvio della discussione e la posizione delle tre questioni di fiducia annunciate dal governo. Lo Stabilicum prevede tra l'altro il ritorno delle preferenze, premio di governabilità e voto fuori sede per i caregiver. Le opposizioni contestano soprattutto le nuove soglie per la raccolta delle firme. Il calcio in chiusura, l'Italia torna in campo alle 20:45 contro la Turchia di Montella. Mancini pensa a 9 cambi rispetto al pareggio con la Francia. Confermati solo Donnarumma e Bastoni. Ken, ancora infortunato, è tornato a casa. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni e il ricordo di Pamela resterà indelebile nei nostri cuori. Così in aula a Milano Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate l'ex compagna Pamela Genini. Parole di plastica, il commento della famiglia Genini. I vincitori del premio Nobel per la medicina 2026 sono Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel. I tre hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Sono stati premiati per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e all'optogenetica. La Spagna va al voto. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato oggi la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa. Io sono Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'Euripo, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa la premier ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di di intelligenza artificiale generativa. Carlos Alcaraz è tornato. Il numero 3 al mondo supera 5-7, 6-3, 6-1 il connazionale Jaume Munar e accede alla finale dell'ATP 500 di Tokyo in programma domani. Ora il fuoriclasse attende il vincitore tra Lehecka e Vacherov per difendere il titolo conquistato la passata stagione ai danni di Taylor Fritz. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Io sono Giorgia Meloni. Il Presidente del Consiglio ha registrato un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la tutela intellettuale. La Premier ha registrato il suo marchio vocale contro i cloni dell'AI e del deepfake. Torna alla Camera intanto la nuova legge elettorale. Nel pomeriggio di oggi è stata posta la fiducia sui primi 2 articoli del testo, che contengono le norme sulle preferenze, e sul terzo, che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. Giovedì 8 è previsto il voto finale. La cronaca. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini la sera del 14 ottobre. 2025. Attacco hacker in Danimarca. I pirati hanno violato il database centrale anagrafico che raccoglie informazioni sui cittadini residenti o sulle persone registrate nel paese, ottenendo l'accesso ai dati di 8,8 milioni di persone. Dal Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca della Danimarca definiscono l'incidente estremamente grave. Diversi infortuni nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Oliveira lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il Milan e Stupignan ritorna a Milano con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Tragedia a Termoli, dove un uomo alla guida di un furgone, per cause ancora da chiarire, è finito in mare nella zona del porto. Per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato intorno alle 15 dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Un furgone portavalori è stato assaltato all'ora di pranzo lungo l'autostrada A14 al Casello di Foggia, nella zona industriale. A quanto si apprende, alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. Gli esteri, l'intelligence di Berlino avverte, la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è Martin Jager, presidente del Servizio Federale di Informazioni. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD. ATP di Pechino, colpo di scena. Daniil Medvedev viene squalificato in semifinale per aver colpito uno spettatore, anche se chiaramente in maniera accidentale, quando Djokovic stava comunque servendo per il match. La partita finisce 7-5-5-3 e Nole vola in finale contro Alex de Minaur. È tutto, al prossimo aggiornamento. Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Apriamo con gli esteri. La Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia. A lanciare l'allarme è stato Martin Jager, presidente del Servizio Federale di Intelligence, durante un'audizione pubblica della Commissione Parlamentare di Controllo del Bundestag. Ora in Italia, con la politica, il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì, che avverrà a scrutinio segreto. Una scelta indegna per le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo. La cronaca. Tragedia a Termoli, dove un uomo alla guida di un furgone, per cause ancora da chiarire, è finito in mare nella zona del porto. Per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato intorno alle 15 dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Le scuse richieste nell'aula del Tribunale di Milano da Gianluca Soncin, imputato per aver ucciso l'ex fidanzata Pamela Genini, sono state respinte al mittente da una Smirnova, la mamma della giovane uccisa quasi un anno fa con 76 coltellate, dopo aver troncato la relazione con il 52enne. Il tennis. A Tokyo, con il risultato di 6-4-6-2, uno straordinario Gilles Ledecka ha posto fine al cammino di Valentin Vacherot al Japan Open ATP 500 in corso a Tokyo. In finale affronterà Carlos Alcaraz, detentore del titolo. A Pechino, in finale Djokovic, dopo la squalifica di Medvedev, affronta de Minaur. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, bentrovati da Simone Parisi. Medio Oriente in apertura, lo Shin Bet avverte. morte. Hamas, come riferito dal capo del servizio di sicurezza interno israeliano, sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo. Conflitto Mosca-Kiev. I russi hanno sferrato 3 attacchi con bombe guidate in pieno giorno su Kharkiv, colpendo palazzi e magazzini. Al momento si contano 3 morti e 25 feriti. Lo annuncia il sindaco di Kharkiv, Igor Terekov, ripreso dai media ucraini. Ora in Italia, con la cronaca, un operaio di 59 anni, originario dell'Albania, è morto oggi pomeriggio all'ospedale di Cesena, dopo essere precipitato per diversi metri da un ponteggio allestito per alcuni lavori in una palazzina a Rimini. L'uomo si

0: durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Tentato assalto a un furgone portavalori a Foggia, è accaduto sull'autostrada 14 nel tratto in direzione sud tra Foggia e Cerignola, dove sono stati incendiati alcuni mezzi mentre la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso Yara Gambirasio. La richiesta era stata avanzata nelle scorse ore nell'udienza in tribunale a Bergamo e i giudici si erano riservati la decisione. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione che si è svolta a Lan, nel nord della Francia, durante quella che è stata una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori, ma non solo, e alla vigilia di una mobilitazione nazionale sostenuta anche dai sindacati. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte alla Turchia di Montella. Mancini pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. In attacco, idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Il copilota Humanita intendeva far schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori di Amam Al-Ammami in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, dalle indagini è emerso che Al-Ammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, sempre nell'ambito del suo lavoro con Fly Dubai, e progettava da mesi l'attentato. Gli Stati Uniti desiderano organizzare un nuovo ciclo di colloqui trilaterali con Russia ed Ucraina entro la fine di ottobre, con l'obiettivo di porre fine alla guerra. L'ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. La cronaca italiana: un 40enne con precedenti per reati contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. L'uomo era a bordo di uno scooter che la notte scorsa non si è fermato all'alta per un controllo di una pattuglia della polizia. Ne è scaturito un inseguimento conclusosi con la sua cattura. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro in relazione alla morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. Il ferito era stato soccorso in una zona isolata di Caivano, in provincia di Napoli, dopo una chiamata al 118. Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile e accede al ballottaggio contro il presidente uscente Lula da Silva. Il senatore ha ottenuto il 47,14% dei voti, mentre Lula si è fermato al 45,03%, con uno scarto di circa 2,5 milioni di preferenze. Il risultato porta i due candidati alla sfida decisiva del 25 ottobre. Siamo al calcio. L'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia. Ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Sentiamo.
2: Tutti quelli che hanno giocato hanno fatto il loro dovere e l'hanno fatto anche bene. Quindi chiaramente domani è l'ultima e veniamo da solo da 2 giorni che abbiamo giocato a Parigi, quindi qualcosa in più rispetto alla partita precedente cambieremo.
1: E con le parole di Mancini è tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre, che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%. E la Spagna potrebbe andare alle elezioni politiche anticipate. Il premier Pedro Sanchez starebbe valutando di annunciare già oggi il ritorno alle urne, dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Ieri, visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe. L'Ucraina ha detto ha bisogno di tutto il nostro sostegno.

0: quarantenne con precedenti per reati contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della Questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia. Il calcio. L'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi. Dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia, ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia questa sera a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Fischio d'inizio alle 20.45. Ed è tutto. A più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali brasiliane e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2,5 milioni di voti di vantaggio. Affluenza al 79%, il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. In Ucraina un morto e 6 feriti in un doppio attacco missilistico russo su Kharkiv. Colpita anche un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava. Circa 22.000 persone sono rimaste senza elettricità. Ieri visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che ha ribadito il sostegno all'Ucraina. Gli Stati Uniti ritirano i bombardieri strategici B-1 dalla base britannica di Fairford dopo l'incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo. Londra ha parlato di possibili responsabilità iraniane smentite da Teheran. Polemiche nel Regno Unito. Il Partito Verde approva una mozione che definisce il sionismo una forma di razzismo e sostiene la creazione di uno Stato palestinese. Israele vieta l'ingresso al leader dei Verdi, Zach Polanski. Infine, il Giappone entra nel periodo dell'anno più critico per gli attacchi degli orsi. Da aprile a luglio registrati oltre 17.000 avvistamenti, il 40% in più rispetto allo scorso anno. In chiusura lo sport con il calcio. Il CT del Portogallo Jorge Jesus apre al ritorno di Cristiano Ronaldo dopo l'abbandono del ritiro della nazionale. In Formula 1 Verstappen vince a Sepang davanti ad Antonelli. Agli europei di ciclismo Evenepoel batte Cicconi al photo finish. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina un morto e 6 feriti in un doppio attacco missilistico russo su Kharkiv. Colpita anche un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava. Circa 22.000 persone sono rimaste senza elettricità. Ieri visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che ha ribadito il sostegno all'Ucraina. In Brasile Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2,5 milioni di voti di vantaggio. Affluenza al 79%, il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. Crisi politica in Spagna. Dopo la bocciatura di 2 decreti sulla casa, cresce nel Partito Socialista la spinta verso elezioni anticipate. Intanto continuano le proteste contro il caro affitti, decine di migliaia di persone in piazza Madrid e scontri a Valencia con 5 arresti e 9 agenti feriti. Caso Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio e chiedono la fine del circo mediatico intorno alla figlia. Per loro resta valida la condanna definitiva di Alberto Stasi, ma assicurano che prenderanno atto di eventuali nuove conclusioni della giustizia. La coppia denuncia anche le insinuazioni circolate negli ultimi mesi, accusate di aver sporcato la memoria di Chiara. Voltiamo pagina, cambia il tempo sull'Italia dopo il caldo anomalo del weekend. Da domani, martedì 6 ottobre, arriva una perturbazione con piogge rovesci, soprattutto al centro-nord e sulle isole. Un peggioramento più organizzato è atteso tra mercoledì e giovedì, seguito venerdì da aria più fredda e da un deciso calo delle temperature. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura andiamo in Spagna, dove il premier Pedro Sanchez ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo giorni di proteste e un fine settimana di consultazioni con ministri, dirigenti socialisti e alleati di governo. Sanchez scioglierà dunque le Cortes con 9 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Intanto in Brasile Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2,5 milioni di voti di vantaggio. Affluenza al 79%. Il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. In Italia, per la cronaca, tragedia a Cerro Maggiore, nel Milanese. Un ciclista è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina intorno alle 7 in via San Clemente. Inutili i tentativi di rianimazione del 118, la vittima non è stata ancora identificata, indagano i carabinieri di Legnano.
2: Allarme a Firenze, dove una bombola di gas è stata trovata sotto la statua del David di Piazzale Michelangelo. A scoprirla intorno alle 7.30 un'addetta ai servizi ambientali. Sul posto, carabinieri e artificieri, l'area è stata messa in sicurezza mentre proseguono gli accertamenti e l'esame delle telecamere. Il calcio in chiusura in Nations League, il Portogallo è la prima nazionale a qualificarsi per i quarti di finale. I portoghesi battono 2-1 la Norvegia, successo anche dei Paesi Bassi. 2-1 sulla Serbia, mentre la Danimarca passa 1-0 in Galles. Finisce senza reti Grecia-Germania. L'Italia intanto prepara la sfida contro la Turchia a Bologna. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione. In apertura all'economia, nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è salita al 43,5%, mezzo punto in più rispetto a un anno fa. Lo comunica l'Istat, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, i consumi dell'1,7%, mentre il potere d'acquisto è diminuito dello 0,9%. In Spagna il premier Pedro Sánchez ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione comunicata dalla Moncloa arriva dopo giorni di proteste e un fine settimana di consultazioni con ministri, dirigenti socialisti e alleati di governo. Sánchez scioglierà dunque le Cortes con 9 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Bolsonaro batte Lula in Brasile al primo turno delle presidenziali e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2,5 milioni di voti di vantaggio. Affluenza al 79%, il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. In Italia la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro il 28 ottobre, respinta una nuova richiesta di sospensione presentata dai legali dell'azienda. Resta quindi in vigore il provvedimento sul blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. Il calcio in chiusura, conto alla rovescia per la sfida di Nations League tra Italia e Turchia. Gli azzurri scendono in campo alle 20.45 allo stadio Renato Dallara di Bologna contro la formazione di Vincenzo Montella. Ieri in conferenza stampa Mancini ha parlato anche di formazione, rivelando che cambierà qualcosa rispetto alla partita pareggiata con la Francia. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Bentrovati dalla redazione. In apertura alle elezioni anticipate in Spagna, il premier Pedro Sánchez ha annunciato lo scioglimento delle Camere e il voto il prossimo 29 novembre. La decisione arriva dopo un fine settimana di consultazioni nel Partito Socialista e nell'esecutivo e dopo le proteste seguite alla bocciatura in Parlamento dei decreti sulla casa. La legislatura sarebbe scaduta nel luglio 2027. L'Estonia rafforza intanto la presenza militare al confine con la Russia. Secondo il Financial Times, Tallinn sta spostando stabilmente le truppe verso la frontiera e acquistando armi in grado di colpire in profondità. I vertici estoni non ritengono imminente una guerra su vasta scala con la NATO, ma si preparano a possibili minacce future. In Brasile, Flavio Bolsonaro ha preceduto Lula al primo turno delle presidenziali con il 47,14% contro il 45,03%. Ballottaggio il 25 ottobre. L'ex giudice Sergio Moro è stato invece eletto governatore del Paraná. In Italia, ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo spegnimento degli altoforni entro fine ottobre, respingendo una nuova richiesta di sospensione. Il ricorso in Cassazione sarà esaminato il 20 ottobre. Infine l'economia. Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è salita al 43,5%, mezzo punto in più su base annua. Secondo l'Istat il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, mentre la propensione al risparmio è scesa al 6,7%. Il deficit pubblico si è attestato al 2% del PIL. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione. In apertura al Nobel per la medicina 2026, che è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per le ricerche che hanno posto le basi dell'optogenetica, disciplina che combina genetica e luce per studiare il comportamento delle cellule. L'annuncio apre la settimana dei Nobel a Stoccolma. Elezioni anticipate in Spagna, il premier Pedro Sánchez ha annunciato il voto per il 29 novembre, anticipando la scadenza naturale della legislatura prevista per la prossima estate. La decisione arriva dopo la bocciatura al Congresso dei decreti sulla casa e le proteste contro caro affitti e speculazione immobiliare. In Yemen le forze governative avrebbero preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e dell'aeroporto di Dubab nell'ambito di una vasta operazione contro gli Houthi. Secondo Iran International, la coalizione a guida saudita avrebbe schierato 100 caccia a sostegno delle operazioni. La politica, legge elettorale, la Camera è convocata alle 14 per l'avvio della discussione e la posizione delle 3 questioni di fiducia annunciate dal governo. Lo Stabilicum prevede tra l'altro il ritorno delle preferenze, premio di governabilità e voto fuori sede per i caregiver. Le opposizioni contestano soprattutto le nuove soglie per la raccolta delle firme.
2: Il calcio in chiusura, l'Italia torna in campo alle 20:45 contro la Turchia di Montella. Mancini pensa a 9 cambi rispetto al pareggio con la Francia. Confermati solo Donnarumma e Bastoni. Ken, ancora infortunato, è tornato a casa. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni e il ricordo di Pamela resterà indelebile nei nostri cuori. Così in aula a Milano Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate l'ex compagna Pamela Genini. Parole di plastica, il commento della famiglia Genini. I vincitori del premio Nobel per la medicina 2026 sono Karl Deisseroth, Peter Engman e Georg Nagel. I tre hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Sono stati premiati per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e all'optogenetica. La Spagna va al voto. Il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa. Io sono Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'Euripo, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa la premier ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa. Carlos Alcaraz è tornato. Il numero 3 al mondo supera 5-7-6-3-6-1 il connazionale Jaume Munar e accede alla finale dell'ATP 500 di Tokyo in programma domani. Ora il fuoriclasse attende il vincitore tra Lehecka e Vacherov per difendere il titolo conquistato la passata stagione ai danni di Taylor Fritz. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Io sono Giorgia Meloni. Il Presidente del Consiglio ha registrato un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la tutela intellettuale. La Premier ha registrato il suo marchio vocale contro i cloni dell'AI e del deepfake. Torna alla Camera intanto la nuova legge elettorale. Nel pomeriggio di oggi è stata posta la fiducia sui primi 2 articoli del testo, che contengono le norme sulle preferenze, e sul terzo, che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. Giovedì 8 è previsto il voto finale. La cronaca. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini la sera del 14 ottobre 2025. Attacco hacker in Danimarca. I pirati hanno violato il database centrale anagrafico che raccoglie informazioni sui cittadini residenti o sulle persone registrate nel paese, ottenendo l'accesso ai dati di 8,8 milioni di persone. Dal Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca della Danimarca definiscono l'incidente estremamente grave. Diversi infortuni nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Oliveira lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il Milan Milanista e Stupignan ritorna a Milano con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Tragedia a Termoli, dove un uomo alla guida di un furgone, per cause ancora da chiarire, è finito in mare nella zona del porto. Per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato intorno alle 15 dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Un furgone portavalori è stato assaltato all'ora di pranzo lungo l'autostrada A14 al Casello di Foggia, nella zona industriale. A quanto si apprende, alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. Gli esteri, l'intelligence di Berlino avverte, la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è Martin Jager, presidente del Servizio Federale di Informazioni. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD. ATP di Pechino, colpo di scena. Daniil Medvedev viene squalificato in semifinale per aver colpito uno spettatore, anche se chiaramente in maniera accidentale, quando Djokovic stava comunque servendo per il match. La partita finisce 7-5-5-3. E Nole vola in finale contro Alex de Minaur. È tutto, al prossimo aggiornamento. Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Apriamo con gli esteri. La Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia. A lanciare l'allarme è stato Martin Jager, presidente del Servizio Federale di Intelligence, durante un'audizione pubblica della Commissione Parlamentare di Controllo del Bundestag. Ora in Italia, con la politica, il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì, che avverrà a scrutinio segreto, una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. La cronaca, tragedia a Termoli dove un uomo alla guida di un furgone, per cause ancora da chiarire, è finito in mare nella zona del porto. Per il conducente non c'è stato nulla da fare, il suo corpo è stato recuperato intorno alle 15 dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Le scuse richieste nell'aula del Tribunale di Milano da Gianluca Soncin, imputato per aver ucciso l'ex fidanzata Pamela Genini, sono state respinte al mittente da una Smirnova, la mamma della giovane uccisa quasi un anno fa con 76 coltellate, dopo aver troncato la relazione con il 52enne. Il tennis, a Tokyo con il risultato di 6-4-6-2, uno straordinario Gilles Dechka ha posto fine al cammino di Valentin Vacherot al Japan Open ATP 500 in corso a Tokyo. In finale affronterà Carlos Alcaraz, detentore del titolo. A Pechino, in finale Djokovic, dopo la squalifica di Medvedev, affronta De Minaur. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati da Simone Parisi. Medio Oriente in apertura, lo Shin Bet avverte. Hamas, come riferito dal capo del servizio di sicurezza interna israeliano, sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo. Conflitto Mosca-Kiev, i russi hanno sferrato 3 attacchi con bombe guidate in pieno giorno su Kharkiv, colpendo palazzi e magazzini. Al momento si contano 3 morti e 25 feriti, lo annuncia il sindaco di Kharkiv, Igor Terekov, ripreso dai media ucraini. Ora in Italia, con la cronaca, un operaio di 59 anni originario dell'Albania è morto oggi pomeriggio all'ospedale di Cesena dopo essere precipitato per diversi metri da un ponteggio allestito per alcuni lavori in una palazzina a Rimini. L'uomo si trovava al terzo livello dell'edificio quando, per cause da chiarire, è caduto, seppur rimanendo cosciente. Si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. L'optogenica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Karl Eiserot e i tedeschi Peter Hagemann e Georg Nagel. I 3 scienziati sono stati premiati per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenica. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera da Simone Parisi. Medio Oriente in apertura, Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Tentato assalto a un furgone portavalori a Foggia, è accaduto sull'autostrada 14 nel tratto in direzione sud tra Foggia e Cerignola, dove sono stati incendiati alcuni mezzi mentre la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso Yara Gambirasio. La richiesta era stata avanzata nelle scorse ore nell'udienza in tribunale a Bergamo e i giudici si erano riservati la decisione. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione che si è svolta a Lan, nel nord della Francia, durante quella che è stata una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori, ma non solo, e alla vigilia di una mobilitazione nazionale sostenuta anche dai sindacati. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte alla Turchia di Montella. Mancini pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. In attacco, idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati. È tutto, dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Buongiorno dalla redazione. Il copilota Omanita intendeva far schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori di Amam Al-Ammami in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, dalle indagini è emerso che Al-Ammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, sempre nell'ambito del suo lavoro con Fly Dubai, e progettava da mesi l'attentato. Gli Stati Uniti desiderano organizzare un nuovo ciclo di colloqui trilaterali con Russia ed Ucraina entro la fine di ottobre, con l'obiettivo di porre fine alla guerra. L'ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. La cronaca italiana: un 40enne con precedenti per reati contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione precisione di un inseguimento. L'uomo era a bordo di uno scooter che la notte scorsa non si è fermato all'alta per un controllo di una pattuglia della polizia. Ne è scaturito un inseguimento conclusosi con la sua cattura. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro in relazione alla morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. Il ferito era stato soccorso in una zona isolata di Caivano, in provincia di Napoli, dopo una chiamata al 118. Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile e accede al ballottaggio contro il presidente uscente Lula da Silva. Il senatore ha ottenuto il 47,14% dei voti, mentre Lula si è fermato al 45,03%, con uno scarto di circa 2,5 milioni di preferenze. Il risultato porta i due candidati alla sfida decisiva del 25 ottobre. Siamo al calcio. L'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia. Ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Sentiamo.
4: Tutti quelli che hanno giocato hanno fatto il loro dovere e l'hanno fatto anche bene. Quindi chiaramente domani è l'ultima e veniamo da solo da 2 giorni che abbiamo giocato a Parigi, quindi qualcosa in più rispetto alla partita precedente cambieremo.
0: E con le parole di Mancini è tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%. E la Spagna potrebbe andare alle elezioni politiche anticipate. Il premier Pedro Sanchez starebbe valutando di annunciare già oggi il ritorno alle urne dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Ieri, visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe. L'Ucraina ha detto: ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Un 40enne con precedenti per reati contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia. Il calcio. L'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia. Ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia questa sera a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Fischio d'inizio alle 20.45. Ed è tutto. A più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali brasiliane e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2,5 milioni di voti di vantaggio. Affluenza al 79%, il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. In Ucraina un morto e 6 feriti in un doppio attacco missilistico russo su Kharkiv. Colpita anche un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava. Circa 22.000 persone sono rimaste senza elettricità. Ieri visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che ha ribadito il sostegno all'Ucraina. Gli Stati Uniti ritirano i bombardieri strategici B-1 dalla base britannica di Fairford dopo l'incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo. Londra ha parlato di possibili responsabilità iraniane smentite da Teheran. Polemiche nel Regno Unito. Il Partito Verde approva una mozione che definisce il sionismo una forma di razzismo e sostiene la creazione di uno Stato palestinese. Israele vieta l'ingresso al leader dei Verdi, Zach Polanski. Infine, il Giappone entra nel periodo dell'anno più critico per gli attacchi degli orsi. Da aprile a luglio registrati oltre 17.000 avvistamenti, il 40% in più rispetto allo scorso anno. In chiusura lo sport con il calcio. Il CT del Portogallo Jorge Jesus apre al ritorno di Cristiano Ronaldo dopo l'abbandono del ritiro della nazionale. In Formula 1 Verstappen vince a Sepang davanti ad Antonelli. Agli europei di ciclismo Evenepoel batte Ciccone al photo finish. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. redazione. In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina un morto e 6 feriti in un doppio attacco missilistico russo su Kharkiv. Colpita anche un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava. Circa 22.000 persone sono rimaste senza elettricità. Ieri visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che ha ribadito il sostegno all'Ucraina. In Brasile Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2,5 milioni di voti di vantaggio. Affluenza al 79%, il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. Crisi politica in Spagna. Dopo la bocciatura di 2 decreti sulla casa, cresce nel Partito Socialista la spinta verso elezioni anticipate. Intanto continuano le proteste contro il caro affitti. Decine di migliaia di persone in piazza a Madrid e scontri a Valencia con 5 arresti e 9 agenti feriti. Caso Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio e chiedono la fine del circo mediatico intorno alla figlia. Per loro resta valida la condanna definitiva di Alberto Stasi, ma assicurano che prenderanno atto di eventuali nuove conclusioni della giustizia. La coppia denuncia anche le insinuazioni circolate negli ultimi mesi, accusate di aver sporcato la memoria di Chiara. Voltiamo pagina, cambia il tempo sull'Italia dopo il caldo anomalo del weekend. Da domani, martedì 6 ottobre, arriva una perturbazione con piogge e rovesci, soprattutto al centro-nord e sulle isole. Un peggioramento più organizzato è atteso tra mercoledì e giovedì, seguito venerdì da aria più fredda e da un deciso calo delle temperature. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In apertura andiamo in Spagna, dove il premier Pedro Sanchez ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo giorni di proteste e un fine settimana di consultazioni con ministri, dirigenti socialisti e alleati di governo. Sanchez scioglierà dunque le Cortes con 9 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Intanto in Brasile Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2,5 milioni di voti di vantaggio, affluenza al 79%. Il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. In Italia, per la cronaca, tragedia a Cerro Maggiore, nel Milanese. Un ciclista è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina intorno alle 7 in via San Clemente. Inutili i tentativi di rianimazione del 118, la vittima non è stata ancora identificata, indagano i carabinieri di Legnano. Allarme a Firenze, dove una bombola di gas è stata trovata sotto la statua del David di Piazzale Michelangelo. A scoprirla intorno alle 7.30 un'addetta ai servizi ambientali. Sul posto, carabinieri e artificieri, l'area è stata messa in sicurezza mentre proseguono gli accertamenti e l'esame delle telecamere. Il calcio in chiusura in Nations League, il Portogallo è la prima nazionale a qualificarsi per i quarti di finale. I portoghesi battono 2-1 la Norvegia, successo anche dei Paesi Bassi. 2-1 sulla Serbia, mentre la Danimarca passa 1-0 in Galles. Finisce senza reti Grecia-Germania. L'Italia intanto prepara la sfida contro la Turchia a Bologna. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In apertura all'economia, nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è salita al 43,5%, mezzo punto in più rispetto a un anno fa. Lo comunica l'Istat, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, i consumi dell'1,7%, mentre il potere d'acquisto è diminuito dello 0,9%. In Spagna il premier Pedro Sanchez ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione, comunicata dalla Moncloa, arriva dopo giorni di proteste e un fine settimana di consultazioni con ministri, dirigenti socialisti e alleati di governo. Sanchez scioglierà dunque le Cortes con 9 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Bolsonaro batte Lula in Brasile al primo turno delle presidenziali e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2,5 milioni di voti di vantaggio. Affluenza al 79%, il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. In Italia la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro il 28 ottobre, respinta una nuova richiesta di sospensione presentata dai legali dell'azienda. Resta quindi in vigore il provvedimento sul blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Il calcio in chiusura, conto alla rovescia per la sfida di Nations League tra Italia e Turchia. Gli azzurri scendono in campo alle 20:45 allo stadio Renato Dallara di Bologna contro la formazione di Vincenzo Montella. Ieri in conferenza stampa Mancini ha parlato anche di formazione, rivelando che cambierà qualcosa rispetto alla partita pareggiata con la Francia. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In apertura alle elezioni anticipate in Spagna, il premier Pedro Sanchez ha annunciato lo scioglimento delle Camere, il voto il prossimo 29 novembre. La decisione arriva dopo un fine settimana di consultazioni nel Partito Socialista e nell'esecutivo e dopo le proteste seguite alla bocciatura in Parlamento dei decreti sulla casa. La legislatura sarebbe scaduta nel luglio 2027. L'Estonia rafforza intanto la presenza militare al confine con la Russia. Secondo il Financial Times, Tallinn sta spostando stabilmente le truppe verso la frontiera e acquistando armi in grado di colpire in profondità. I vertici estoni non ritengono imminente una guerra su vasta scala con la NATO, ma si preparano a possibili minacce future. In Brasile, Flavio Bolsonaro ha preceduto Lula al primo turno delle presidenziali con il 47,14% contro il 45,03%. Ballottaggio il 25 ottobre. L'ex giudice Sergio Moro è stato invece eletto governatore del Paraná. In Italia, ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo spegnimento degli altoforni entro fine ottobre, respingendo una nuova richiesta di sospensione. Il ricorso in Cassazione sarà esaminato il 20 ottobre. Infine l'economia. Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è salita al 43,5%, mezzo punto in più su base annua. Secondo l'Istat il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, mentre la propensione al risparmio è scesa al 6,7%. Il deficit pubblico si è attestato al 2% del PIL. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In apertura al Nobel per la medicina 2026, che è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per le ricerche che hanno posto le basi dell'optogenetica, disciplina che combina genetica e luce per studiare il comportamento delle cellule. L'annuncio apre la settimana dei Nobel a Stoccolma. Elezioni anticipate in Spagna, il premier Pedro Sanchez ha annunciato il voto per il 29 novembre, anticipando la scadenza naturale della legislatura prevista per la prossima estate. La decisione arriva dopo la bocciatura al Congresso dei decreti sulla casa e le proteste contro caro affitti e speculazione immobiliare. In Yemen le forze governative avrebbero preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e dell'aeroporto di Dubab nell'ambito di una vasta operazione contro gli Houthi. Secondo Iran International, la coalizione a guida saudita avrebbe schierato 100 caccia a sostegno delle operazioni. La politica, legge elettorale, la Camera è convocata alle 14 per l'avvio della discussione e la posizione delle tre questioni di fiducia annunciate dal governo. Lo Stabilicum prevede tra l'altro il ritorno delle preferenze, premio di governabilità e voto fuori sede per i caregiver. Le opposizioni contestano soprattutto le nuove soglie per la raccolta delle firme. Il calcio in chiusura, l'Italia torna in campo alle 20:45 contro la Turchia di Montella. Mancini pensa a 9 cambi rispetto al pareggio con la Francia. Confermati solo Donnarumma e Bastoni. Ken, ancora infortunato, è tornato a casa. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni e il ricordo di Pamela resterà indelebile nei nostri cuori. Così in aula a Milano Gianluca Suncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate l'ex compagna Pamela Genini. Parole di plastica, il commento della famiglia Genini. I vincitori del premio Nobel per la medicina 2026 sono Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel. I tre hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Sono stati premiati per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e all'optogenetica. La Spagna va al voto. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato oggi la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa. Io sono Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'Euripo, l'ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale. Con questa mossa la premier ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa. Carlos Alcaraz è tornato. Il numero 3 al mondo supera 5-7, 6-3, 6-1 il connazionale Jaume Munar e accede alla finale dell'ATP 500 di Tokyo in programma domani. Ora il fuoriclasse attende il vincitore tra Lehecka e Vacherov per difendere il titolo conquistato la passata stagione ai danni di Taylor Fritz. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Io sono Giorgia Meloni. Il Presidente del Consiglio ha registrato un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la tutela intellettuale. La Premier ha registrato il suo marchio vocale contro i cloni dell'AI e del deepfake. Torna alla Camera intanto la nuova legge elettorale. Nel pomeriggio di oggi è stata posta la fiducia sui primi due articoli del testo, che contengono le norme sulle preferenze, e sul terzo, che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. Giovedì 8 è previsto il voto finale. La cronaca. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini la sera del 14 ottobre 2025. Attacco hacker in Danimarca. I pirati hanno violato il database centrale anagrafico che raccoglie informazioni sui cittadini residenti o sulle persone registrate nel paese, ottenendo l'accesso ai dati di 8,8 milioni di persone. Dal Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca della Danimarca definiscono

0: L'incidente estremamente grave. Diversi infortuni nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Olivera lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il milanista Estupiñán ritorna a Milano con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Notte News. Le 5 e 2 minuti.

0: 6:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City.
4: Non stop.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Le 7:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire. Con queste parole a Mamma al-Mammani, il copilota umanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo di al-Mammani. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Dalle indagini sarebbe emerso che era già atterrato in quell'aeroporto più volte e che progettava da mesi l'attentato. In Israele intanto si sta cercando di capire se abbia agito da solo o se dietro l'accaduto ci sia anche qualcun altro. La Spagna va al voto. Come da previsione, il premier Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il 29 novembre. La scelta del voto è arrivata dopo che Sánchez ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare. I decreti bocciati prevedevano tra l'altro la sospensione fino al 2030 degli sfratti per le persone vulnerabili, misure contro i cosiddetti fondi avvoltoio e rinnovo automatico dei contratti di affitto. Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi. Senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per usare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che i tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando c'era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran. Il delitto di Carlasco dopo

0: caso del DNA sui pedali, con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di lunedì a Bergamo all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Il calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto al Dall'Ara di Bologna la Turchia guidata da Vincenzo Montella per 3-1. L'incontro era valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti, seconda nel girone. Le ultime 2 gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia. Vince anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. È tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: Ricchezze insieme con Animal ad aprire la nostra diretta, 7-9 minuti in questo martedì il 6 di ottobre 2026, ma buongiorno a tutti, siete già tutti svegli? Allora vi do la sveglia e buongiorno da Betty da Radio City, trascorreremo insieme le prossime 3 ore, lo facciamo con Elodie.
1: Sono Andrea, da Zero, da San Lazzaro di Burgondi, I Love Radio City.

0: vogliamo, come vogliamo disannunciare questa canzone di Bausa, Magnetic o Magnetic? Io preferisco Magnetic, quindi la disannuncio così. Allora, 7:16, siamo già in tanti, ma che bello ritrovarvi, leggervi, grazie, grazie davvero a tutti per l'immensa partecipazione. Cioè, non è scontato che alle 7:15 ci sia già un sacco di persone, no? Ci siano un sacco di persone con la voglia di mandare i vocali. Che bravi che siete, grazie, vi ringrazio. Al 333-4635-873. Poi abbiamo dei compleanni. Stamattina cioè, no, sono dislessica, non riesco a parlare. Ho bisogno di un caffè, ma l'ho già preso il caffè, ci ne vuole un altro. Allora, abbiamo la nostra, eccola qua, la nostra Ele.
1: Mi tedio anche oggi per fare gli auguri al mio splendido figliolo Samuele,
0: Uilala,
1: che ha fatto 22 anni di crescita meravigliosi e la prossima settimana si laurea. Un abbraccio a tutti, Eleonora da Belfort.
0: E allora, Samuele, auguri, auguri speciali anche da tutti noi di Radio City. Ma è il compleanno, non vedi che sono cioè, stamattina non ce la faccio, eh? Allora, ma festeggia il compleanno oggi, non ho mica capito. Allora, prossima settimana si laurea, però oggi è il compleanno. Vabbè, io vado di auguri, nel dubbio vado di auguri. Ciao Ele, bacioni. Allora, un saluto speciale a Samuele. Abbiamo un'altra mamma che deve salutare e fare gli auguri al suo bimbo.
2: Buongiorno carissima, oggi vorrei fare un auguri speciale
0: sì,
2: a mio figlio Giorgio che compie 9 anni. Auguri caro Giorgio, un abbraccio, la tua mamma ti vuole bene, grazie, ciao.
0: Ciao Giorgetta. Allora, Giorgio, Giorgetta, tutti con la G. Allora, auguri speciali, buon compleanno anche a lui. Naturalmente 9 anni, ha detto 9 o 10. Mamma mia, questa mi devo riprendere un attimino, perché io parto così, no? Parto in quarta, poi metto la retro, perché devo un attimino riprendermi. Intanto alle 7:17, questa è Radio City, io sono Betty. Un attimo che mi riprendo. Intanto vi lascio con Desiree, questa è la bellissima Life dal 1998.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebimeteo. Spiccata variabilità martedì tra Piemonte e Liguria, con cieli che risulteranno infatti a tratti coperti, e specie dal pomeriggio, con la possibilità di qualche nota instabile sui rilievi del Piemonte e settori interni della Liguria. Massime in calo, con valori non oltre i 23-24 gradi, ventilazione debole o a regime di brezza lungo le coste, con mar ligure da poco mosso fino a mosso. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebimeteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
4: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
3: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: Che bella vita, quanto mi piace la canzone di Ariete insieme ad Angelina Mango qui su Radio City. Ma io ti metto in onda, Roby, secondo te me la tiro? No, perché mi arrivano bei messaggi, grazie. Allora saluto anche Claude, il mio amico Claude, non ho ancora ascoltato il vocale, un attimo, tu rallenta Claudio, intanto direzione Alessandria, hai voglia? Arriverai là verso le 8, quindi hai voglia, possiamo ascoltare ancora l'oroscopo e poi intanto mi porto avanti. Non ho ancora sentito il vocale, ma ho sentito il vocale di Roby 01. Ma ti mando in onda, no, perché mi fai complimenti.
1: Buongiorno, sì. Betty.
0: Ciao.
1: Beh, ci sono un sacco di messaggi perché sei un sacco brava. Ci sta, no? Ciao, buona giornata.
0: Ma tu dici grazie, ma siete voi che siete sempre tanto tanto gentili, grazie. Io faccio del mio meglio, nel senso che boh, non lo so, sono qui a darvi la carica, spero di farvi iniziare al meglio la giornata, non sempre magari ci si riesce, però ci si prova perlomeno. Allora salutiamo anche Fiammetta, ma ti pensavo già in vacanze, invece bella Stella, lei, senti un po'.
2: Buongiorno. Io non ho figli, ma faccio gli auguri a me che ho un super mega raffreddore, sto andando lavorare.
0: Povero.
2: Un bacio a tutti. Ciao Betty.
0: Ciao Fiammetta, sei tappatissima, ma la castagna matta in tasca? Niente, no, quella non serve. No, sai che bisogna allontanare i malanni, no? In questa stagione bisogna procurarsi la castagna, quella matta da tenere in borsa per noi donne oppure in tasca per gli uomini. Tappatisce, bella stelassa. Cosa possiamo fare? Vabbè, dai, ci mettiamo la bella musica e speriamo di stappare quel naso, ok? Che bel momento questo. Allora, grazie a tutti. Adesso c'è l'oroscopo, ok? La Terra, ci siamo con i segni, no? Perché ieri ha fatto un po' di confusione. Andrea, sei in ascolto, vediamo un po' se passa il tuo segno zodiacale, perché ieri forse non lo so. Ha saltato il Capricorno, se non ricordo male. Terry, sveglia, mi raccomando, non farmi fare brutta figura.
3: Appuntamento con le stelle.
4: Buongiorno da Terry. Oggi è martedì 6 ottobre. Le stelle dicono: Ariete. Alcuni astri dissonanti consigliano una pausa, che potrebbe essere una vacanza per i più fortunati, utile per ritrovare energia ed entusiasmo. Approfittatene. Toro. Venere vi rende più ottimisti per il futuro, che sarà assai soddisfacente. Gemelli. I piani del giorno andranno a buon fine. E anche chi vi è vicino godrà insieme a voi di tanta serenità. Cancro. Venere torna ad esservi amica e amplificherà la sensazione di benessere che altre stelle già da un po' dovrebbero avervi donato. Tutto ok? Leone. Non avrete preoccupazioni. Godetevi il giorno senza rimpianti. Vergine. Venere farà il suo ingresso nel segno e da oggi potrete godere di un buon periodo ricco di soddisfazioni. Bilancia. Dedicate il giorno a relax in compagnia di chi vi è più vicino e date appuntamento a eventuali ansie e preoccupazioni direttamente al prossimo mese. Scorpione, il vostro sarà un giorno da trascorrere senza pensieri. Infatti, molti astri che vi sono amici portano facilitazioni e soddisfazioni, tutte da godere. Sagittario, l'aspetto benevolo della

Luna rende il vostro cielo sereno e appagante. Tutto bene, Capricorno? Venere torna a sorridervi proprio in questo giorno, così da mitigare l'effetto dissonante di altre stelle. Rilassatevi. Acquario, con la luna dissonante è possibile che vi sia richiesta una maggiore partecipazione alla vita familiare. Approfittate di oggi per impegnarvi di più. Pesci, Mercurio vi sostiene nei progetti professionali, ma il nuovo aspetto dissonante di Venere non dovrà distrarvi, affinché possiate continuare ad impegnarvi con costanza e abnegazione. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry ancora una buona giornata.

Man in Me insieme a Benson Boone nella nostra mattinata. Per fortuna non ho mandato in onda il mio collega Claudio, perché no, rilassati, è un attimo che siamo solo a martedì, ok? Buon rientro. Allora, se ne va in ufficio, al lavoro, in Alessandria o ad Alessandria, perché qui c'è il quesito, no? Si dice ad Alessandria o in Alessandria. Vabbè, è un problema. Anche quando si registrano gli spot, no? È sempre un po' il quesito, no? Mamma mia, questa mattina sono messa malissimo. Cioè, ci siete voi, grazie mille, davvero. Allora, facciamo un immenso in bocca al lupo alla nostra serie, che domani mi ritorna il salotto del Mandronio. E allora, no, dopodomani, quindi insomma si parte con la nuova stagione, sarà un successo, in bocca al lupo per tutto. E poi dice, forse oggi è l'ultimo giorno buono, poi da domani il tempo si inizia a guastare. Sì, dicono così gli esperti, le previsioni, sì, da domani dovrebbe, insomma, previste piogge, quindi dovrebbe cambiare il tempo, quasi quasi siamo anche contenti. Che dici? Sì, no, vorreste sempre il sole, vorremmo sempre il sole, probabilmente sì, Allora, saluto Raffi. Vabbè, lei è troppo gentile, perché mi dice, sì, ma sei tu che ci porti il buon umore, dici? Beh, è troppo, troppo carina. Buon umore, sempre, sempre comunque per tutti voi. Saluto anche Esther, che mi ha raggiunto con il suo buongiorno. Felice giornata, buon lavoro, un grandissimo abbraccio a te, carissima Esther. E poi c'è il nostro amico, Marco, ok? Lui dice, la tua voce ci dà la carica per iniziare la giornata, ma noi... ti riusciamo a darti anche a te la carica? Riusciamo a darti anche te la carica? Certo. E dove vado io senza di voi? Cioè, per chi trasmetto? Per me stessa? Sempre comunque, grazie per esserci sempre, veramente ci regalate grandi emozioni ogni giorno, lo diciamo sempre, un ringraziamento speciale per tutti voi. E non è una sviolinata, è la verità. Intanto vi dedichiamo questa di Ernia, la prossima canzone, il nuovo singolo di questo 2026, e il titolo è proprio questo, è Dedica per voi.

0: per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
4: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
5: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
3: Domani chiamo.
4: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
5: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

grazie, grazie a tutti. Allora, abbiamo una new entry questa mattina, Beppe. Ma ciao, donna di Tortona. Ah, ma sapete tutto di me, hai capito, hai capito. Allora, grazie, passo a Spinetta per arrivare a Castelletto. No, non faccio quella strada lì. Ma sei matto? Ma che giro mi fai fare? Ma sei pazzo? Perché devo allungarla? Ma perché, si può passare anche da Spinetta? No. Che strada mi faresti fare tu, caro Beppe? No, no, no, no, mi ha scritto, ma per andare a lavorare passi praticamente sotto casa mia a Spinetta. No, no, no, no, la evito Spinetta. Ma no, ma cioè adesso non sono granché, la guida, però un po' di... No, no, no, non passo da Spinetta, tranquillo, tranquillo. Esci tranquillo che non sono un pericolo, ok? Grazie per ascoltarci sempre. Lui ascolta sempre, no, ha fatto una correzione sull'oroscopo di ieri, la Terry, anziché ha detto Cancro al posto di Capricorno, però il segno c'era, quindi oggi tutto a posto. Allora, abbiamo parlato di castagne matte da tenere in tasca, la castagna matta soprattutto suggerita, fiammetta, visto che è tappatissima. Allora, Marco dice anche tre, ma io direi una cavagna, no? Me lo passate questo dialetto? Vabbè, in Piemonte la cavagna, una cavagna di funghi o di castagne, va bene, questa mattina siamo così, Allora, grazie a tutti, saluti e ringrazio anche Angela, un bacione grande grande, Claudio, grazie Claudio, bentornato sempre con noi, lui ascolta sempre Radio City, questo mi fa molto molto piacere. E invece leggevo di Barack Obama e Michelle, 34 anni di matrimonio, mamma mia, che dediche che si sono scritte, che si sono fatti, che belli che sono, amarti è sempre più bello. Ma ci pensate, donne, ricevere una dedica, un pensiero così carino? Ecco, un suggerimento per tutti i mariti, compagni e quant'altro. L'ex presidente degli Stati Uniti, quindi Barack Obama, e l'ex First Lady Michelle hanno celebrato il loro anniversario con due dediche e lo hanno fatto su Instagram, e una raccolta di foto e video della loro vita insieme, cioè amarti sempre più bello, buon anniversario e a tanti tantissimi altri anni di gioia, risate, ricordi da costruire insieme. Questo è quanto ha scritto Michelle nel messaggio pubblicato sabato, e lui le ha dedicato parole altrettanto affettuose. Buon anniversario Michelle, sono ancora l'uomo più fortunato del mondo ad averti al mio fianco. Si erano conosciuti nell'89 nello studio legale di Chicago in cui entrambi lavoravano, lei proprio non se l'è filato di striscio, e poi vedi lì si sono sposati, hanno avuto due meravigliose bambine, e questi insomma sono veramente i messaggi che si lanciano, che si scrivono su Instagram per festeggiare questo anniversario così importante. Che bello, che bella coppia, mi piacciono un sacco. Black Space, ritroviamo la musica di Radio City alle 7:51. Lei è la meravigliosa Taylor Swift.

calcio, ragazzi. Qui vogliamo, gli azzurri hanno battuto la Turchia, 3-1, e quindi mi blindano questo secondo posto in Nations League. E poi il prossimo, quando? 12 novembre a Milano contro la Francia. Bravissimi, bravo, bravissimo anche Mancini.

0: bella questa degli Aerosmith dagli anni 80, era il 1987. Se non vi svegliano gli Aerosmith, niente da fare, non ce la faccio nemmeno io. Grande musica scelta come sempre dai nostri programmatori musicali, che ringraziamo ogni giorno. Intanto prontissima la redazione, le ultime notizie, abbiamo raggiunto le 8:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire, così a Mamma al-Mammani. Il copilota umanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. La Spagna va al voto. Come da previsione, il premier Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il 29 novembre. La scelta del voto è arrivata dopo che Sanchez ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza. Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per usare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di lunedì a Bergamo all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto la Turchia di Vincenzo Montella per 3-1. L'incontro era valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti, seconda nel girone. Vince anche l'Under 21 che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. È tutto.

0: più tardi.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
8: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.

0: Rocca insieme ad Annalisa e Madame, questo nuovo singolo che apre la nostra seconda ora insieme ovviamente a tutti voi. Grazie per i vostri messaggi al 333-4635-873. Questa è Radio City, io sono Betty, vi accompagno sino alle 10. Ritroviamo Firework, la canzone è questa di Katy Perry.
1: Sono Laura.
2: Sono Elena.
1: Dalla Val Borbera.
2: Loviamo
1: Radio City.

July over insieme agli Imagine Dragons. Salutiamo tutti Bruno e le Bruna in ascolto, visto che oggi è San Bruno. Allora, auguri buon onomastico. Allora, ecco, facciamo gli auguri e noi parliamo di tradimenti. Hanno stilato la classifica dove viene svelata la città più infedele di questo 2026. Allora, attenzione, perché una nota piattaforma ha pubblicato proprio l'intera classifica delle città italiane con più utenti iscritti per incontri extraconiugali. Attenzione, perché Vicenza si conferma al primo posto per il secondo anno consecutivo. Hai capito che si danno un grande affare i vicenzini, grazie alla riservatezza, mobilità lavorativa e, se ci vogliamo, anche mettere un po' di pragmatismo affettivo. Allora, attenzione, Sassari conquista a sorpresa il secondo posto, segnando un cambiamento strutturale dei modelli relazionali del Sud Italia. Le grandi metropoli come Roma e Torino invece rimangono, sorprendentemente se vogliamo, relegate in fondo alla classifica, a questa graduatoria complessiva. Quindi la classifica riflette esclusivamente il numero, no, di iscritti su questa piattaforma, ovviamente con non una misurazione statistica ufficiale dell'infedeltà, per carità, ce ne guardiamo bene. Allora, per il secondo anno consecutivo la medaglia d'oro quindi spetta a una città del nord-est, abbiamo detto Vicenza, confermando quindi una tendenza ben radicata in questo tessuto locale, diciamo così. Però la vera scossa, questa graduatoria, arriva però dal sud d'Italia, che piazza appunto una splendida new entry direttamente sul secondo gradino del podio, con una città sarda, abbiamo detto Sassari. Questo risultato forse riflette, insomma, dice che c'è un cambiamento, no, dei modelli relazionali. Nel frattempo le grandi metropoli storiche come Roma e Torino si ritrovano clamorosamente in fondo alla classifica. Vabbè, sono più brave, vedi? Hanno ribaltato un po' un stereotipo, se vogliamo, geografico sulle abitudini amorose degli italiani. Poi c'è questa classifica, no? Se analizziamo nel dettaglio tutti i dati forniti da questo portale, la classifica completa di 20 città italiane vede, abbiamo detto, vabbè, Vicenza al primo posto assoluto, seguita da Sassari, anche Bergamo sul podio, la troviamo al terzo posto. Scorrendo poi la graduatoria troviamo in ordine Milano, vedi, io me l'aspettavo al primo posto, no, Milano invece quarta posizione, Padova, Firenze, Bolzano, Rimini, Monza, Verona, Trieste, Bologna, Venezia, Modena, Cagliari, Brescia, Trento, Piacenza, Torino e infine Roma, che chiude insomma la classifica, la fila delle, insomma, di questa infedeltà, di questa classifica italiana 2026. Hai capito? Vicenza si divertono a Vicenza. Vabbè, è una bellissima città, quindi ci sta un po' di divertimento. Che dite? Goia con noi, questa è la nuova di Fabri Fibra. Cosa sogno?

0: Infotraffico.
1: Abbiamo raggiunto le 8:24, ci occupiamo di traffico, partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo traffico rallentato per traffico intenso tra Genova-Bolzaneto e allacciamento A12 Genova-Rosignano direzione Genova. Stessa situazione anche tra allacciamento A12 Genova-Rosignano e lo svincolo di Genova-Bolzaneto in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, dove segnaliamo rallentamenti per lavori poco prima dello svincolo di Spotorno e l'allacciamento a 10 a 6 al chilometro 45 in direzione

0: Via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
1: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114 Emergenza Infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Torniamo in diretta, grazie a tutti per i vostri messaggi. Arrivo tra poco e ne leggeremo un po' il po', perché ne abbiamo tantissimi. Intanto novità, ascoltiamo Ultimo, nuovo singolo, si intitola Tutto.

parlato di tradimenti in Italia, hai capito, a Vicenza si divertono, hanno stilato questa classifica sulle città più infedeli di questo 2026 e i vicentini si danno da fare. Vabbè, hai capito, ci sono un sacco di detti, no? Sugli abitanti di Vicenza, però in questo caso, insomma, si conferma al primo posto per il secondo anno, tra l'altro, consecutivo grazie a riservatezza, mobilità lavorativa e pragmatismo affettivo, però intanto, cioè, curn. Allora, poi c'è Sassari che conquista a sorpresa il secondo posto e poi... Andando avanti troviamo però le grandi metropoli in fondo a questa graduatoria complessiva, Roma e Torino. Vabbè, anche Bergamo è al terzo posto. Allora, salute intanto, aspetta, Vito, sei tu? Vicentini, certo, ecco, sempre loro. Poi saluto anche, un bacione lo mandiamo anche a Fiammetta che doveva essere in vacanza questa settimana ma poi ha avuto un problemino, vabbè, ma forse è andata anche meglio perché nel senso così ti riprendi visto che sei mezza influenzata e poi la prossima settimana si va in vacanza, quindi ce la godiamo al 100%. Saluto e ringrazio anche Pino che vedo tra tanti messaggi, Angela buongiorno anche a te, poi c'è Sandra, insomma siamo in tanti come sempre, grazie davvero per l'immensa partecipazione anche quest'oggi al 333 4635 873, le 8:30 in questo martedì 6 ottobre. Io sono Betty, vi accompagno sino alle 10. Ritroviamo la musica, e che musica, The Weeknd dal 2016, questo è I Feel

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
4: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

l'estate 2026, ma non è... ci spiace archiviare queste canzoni che ci ricordano l'estate. Allora, siamo ufficialmente in autunno, lo so, vabbè, ogni tanto lo ricordiamo, ci regala questo autunno giornate bellissime, ma abbiamo sentito anche le previsioni, da domani cambia tutto, vabbè, un po' di piogge, previste piogge, vabbè, ce ne faremo una ragione. Intanto andiamo in Spagna, dove stavo guardando questo video a Tarragona, è andata in scena questa spettacolare torre umana. Che coraggio che hanno sti ragazzi, coraggiosissimi direi. Decine di persone praticamente si arrampicano le une sulle spalle delle altre per formare poi torri alte anche dai 6 ai 10 piani, ma ci pensate, sono i celebri castells di Tarragona, no? Questi spettacolari torri umane tradizionali, no? Dichiarate proprio dall'UNESCO patrimonio. Sicuramente lo spettacolo è andato in scena anche quest'anno, durante la festa patronale di Santa Tecla. Lì succede veramente di tutto e di più, no? Cercano di raggiungere piani altissimi per arrivare magari, no, a ritenere che per mantenere questa tradizione catalana che ha origine, pensate, dalle torri umane costruite alla fine del XVIII secolo da gruppi di ballo. Sono circensi questi, non lo so, dei ragazzi non credo, saranno super allenati, perché per raggiungere delle altezze, cioè formare torri umane alte anche dai 6 ai 10 piani, ragazzi, parliamone, veramente complimenti, ci sono riusciti, è veramente una spettacolare torre umana, cercatela sul web, merita anche la musica di Radio City, Robbie Williams, questa è Love My Life. See?

adesso c'è questa nuova moda, i quarantenni che mollano tutto per viaggiare senza aspettare la pensione. Se uno può fare tutto questo, fa bene, no? Cioè, ci prendiamo un anno sabbatico, gap year, funziona così, va tanto di moda, ne parleremo nella prossima ora perché è interessante. Ci pensiamo. Intanto la città degli angeli insieme ad Achille Lauro, che abbiamo riascoltato questa mattina insieme a voi. Questo sole di questo martedì 6 ottobre 2026 ci annunciano anche gli Anthem Person Project.

0: dal grandi Alan Parsons Project, siamo tornati all'inizio degli anni 80, era il 1982. Chiudiamo qui questa seconda ora insieme a tutti voi, prontissime invece in redazione per gli ultimi aggiornamenti Francesca Balenstrieri, e intanto noi abbiamo raggiunto le 9 in punto, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa, mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. I droni avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk. In Medio Oriente gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Diversi aerei hanno ricevuto un nuovo avviso di non atterrare all'aeroporto di Riyadh, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. La Spagna va al voto, come molti avevano previsto. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che il premier ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa. La RAI ha comminato una sospensione a Sigfrido Ranucci. L'azienda ha deciso di sospendere il giornalista per la durata di 10 giorni in seguito alla valutazione dei risultati dell'analisi della Commissione per il Codice Etico della RAI. Lo sport: l'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. Avvio poco brillante per gli azzurri, che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, al pari di Simsir, dura appena 3 minuti prima del 2-1 a firma Calafiori. Pio Esposito entra dalla panchina e segna ancora, finisce 3-1. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

0: Hai capito, dice, vabbè, ma che musica, ma ragazzi, cioè ragazzo, anzi, parlo con te Max, sei su Radio City, la musica migliore, hai capito? Un bacio a te, grazie per il messaggio, buonissima giornata, ritroviamo la musica dei No Doubt e questa It's My Life.
1: Ciao, sono Agnete da Ovada e I love Radio City.

questa No Doubt, magari, no, perché stavo leggendo di questa notizia, un anno sabbatico, cioè addio ferie brevi, perché adesso arriva questa bella novità che quasi quasi, guarda, apprezzo tantissimo. Allora, il Golden Gap Year, cioè l'anno sabbatico, siete pronti? Allora, attenzione, no, perché qua si parla di anno sabbatico dopo quel periodo di sospensione volontaria dal lavoro, dallo studio, solitamente non retribuito, ma qua si parla anche di pensione, cioè l'idea di andare in pensione anticipata in Italia, cioè fai la fame, no, per godersi la vita, il sogno di molti, ma richiede anche una pianificazione attenta per trasformare poi in realtà senza brutte sorprese finanziarie, perché poi pensiamo a quello noi italiani, invece vedili da quelle parti si sta meglio. Allora andiamo dove nasce nel mondo questa Golden Gap Year anglosassone, come evoluzione adulta dalla tradizionale pausa giovanile tra studi e lavoro, cioè il fenomeno coinvolge non solo i neopensionati ma anche adulti tra i 40 e i 60 anni, ma ci pensate, nel pieno della carriera hanno voglia di lasciare, mollo tutto e vado, giro il mondo, viaggio. L'innalzamento dell'età pensionabile quindi spinge un po' i lavoratori ad anticipare quelle pause importanti anziché magari rimandarle a fine vita, cioè il sondaggio su oltre 10.000 britannici indica proprio che un lavoratore su tre sta valutando proprio questa pausa prolungata. Il viaggio lungo diventa un'esperienza da vivere lungo il cammino quando poi se ne sente veramente il bisogno, praticamente sempre, anziché no una promessa futura. Cioè chi l'avrebbe mai detto che l'idea di considerare magari il grande viaggio no esclusivamente come un premio da riscuotere dopo l'ultimo giorno in ufficio fosse diventata ormai forse un po' superata. Per queste generazioni la pensione ha rappresentato l'unico confine invalicabile oltre il quale potersi finalmente concedere magari la libertà di partire. Adesso funziona così, un'espressione insomma che fanno proprio i britannici, ovvero l'anno sabbatico si concedono ai giovani tra le aule scolastiche e l'università per viaggiare ed esplorare il mondo, ma lo fanno anche i cinquantenni che ormai voglio dire no sono a metà della loro vita e quindi insomma è già programmato un po' la vita, no? Dico io, non si tratta di un capriccio ma una ristretta nicchia di privilegiati, come dimostra chiaramente questo sondaggio, cioè stanno valutando seriamente una pausa prolungata. Proviamoci anche noi magari, ma come facciamo noi in Italia? Siamo messi male, cioè abbiamo degli stipendi che sono fermi lì da 50 anni, il viaggio di lunga durata, cioè smette così di essere quella ricompensa forse da attendere per un'intera esistenza, no? Trasformandosi poi in un'esperienza da vivere nel momento esatto in cui se ne avverte veramente la necessità, no? O aspetto la pensione e poi viaggio, giro il mondo, no, questi lo fanno prima, hai capito? Cioè a 40 anni già decidono di prendersi un anno sabbatico, nel pieno della loro carriera lavorativa decidono così di fermarsi per qualche mese, hai capito? Bisogna avere coraggio però di fare queste cose, non lo so, ci proviamo. Avete voglia del Golden Gap Year, cioè di prendervi un anno sabbatico, ma qualche mese per girare il mondo senza aspettare la pensione? A voi la domandina, intanto Logico numero 1, Cesare Cremonini con noi.

da vacanza in Trentino, qualcuno l'ha incontrato, vero Marco? Che saluto e ringrazio sempre sempre. C'è qualcuno che scende a valle, è arrivato questo messaggio. Betty, buongiorno, oggi si scende dalle montagne in compagnia di Radio City. Bene, la Lia Barbie o la zia Barbie, non lo so, sta guidando fino al lavoro. Allora, intanto buon rientro, si scende a valle dopo una vacanza, immagino. Bene così. Allora Gianluca, sei tu? Saluto anche Lia Barbie, che non so, o zia Barbie, non lo so se è stato un errore oppure si chiama veramente così. Adesso ci informiamo meglio. Ragazzi, un bacione, buon rientro, naturalmente occhio alle curve, perché poi quando si scende a valle ci sono un sacco di curve. Mi raccomando, buon rientro, davvero grazie per il messaggio, sempre e solo Radio City, anche questa di James Blunt. Hey.

0: Love Radio City.
1: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
2: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
2: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Raifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria.

Spara Fulmini, la nuova canzone di Giorgia, tra le nostre belle nuove anticipate appunto poi su Radio City. In questo caso l'abbiamo riascoltata questa mattina, martedì 6 ottobre. Allora, abbiamo parlato già di un sacco di cose questa mattina, ma soprattutto di questa bella novità. Insomma, hai capito, i britannici se la spassano, nel senso che addio ferie brevi, arriva questo Golden Gap Year, cioè l'anno sabbatico, no? Perché questi quarantenni mollano tutto per viaggiare senza aspettare la tanto sospirata pensione. Loro lo fanno prima, perché aspettare poi la pensione per realizzare i propri sogni, no? Nel cassetto, questo lo dico sempre, quando magari uno può farlo nel bel mezzo della carriera lavorativa. Loro si prendono questo anno sabbatico, insomma siamo in tanti, vorremmo farlo tutti. Voi vorreste farlo oppure no? Aspetto i 60 anni, 65, sì, 70, 80 anni, perché se andiamo avanti così. Allora Ari dice: ma subito, piace molto, lo farei subito, certo, ma è soltanto andata, cioè poi non torniamo, perché poi secondo me ci prendi gusto a viaggiare, capito? Un camper e via, ci giriamo il mondo, che bello. Però loro lo fanno, un sondaggio dice proprio questo, che 2000 britannici decidono di fare questa esperienza, no? A metà del lavoro, cioè praticamente tra i 40 e i 50 anni, si prendono questo anno sabbatico, ma poi si torna al lavoro, perché poi ci prendi gusto, secondo me, non lo so, Va bene, in Italia no, non possiamo farlo, no, mi sa che è difficile. Don't you worry, c'è la compilation Madcon.

0: tornati nella scuola, nella loro scuola, che meraviglia! Grande pezzo questo degli U2, stiamo parlando proprio di loro, con i loro 50 anni di storia musicale, li abbiamo riascoltati questa mattina a chiudere la compilation con One, successo del 1992, che meraviglia di canzone. Parlare d'amore, c'era anche Saif in apertura, Don't Worry, la canzone di Madcon e Ray Dalton dal 2015. Torniamo tra poco.
1: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
2: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
1: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
2: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
1: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
9: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

direte, ma io ho parlato di anno sabbatico dal lavoro, ma perché esiste anche l'anno sabbatico in coppia? No, veramente, ma io, cioè, ne scopro una ogni giorno. Vabbè, si chiama così adesso. Ah, una pausa di riflessione non funziona più? No, perché abbiamo parlato di ferie, addio, adesso c'è, esiste questo Golden Gap Year, l'anno sabbatico. I quarantenni mollano tutto per viaggiare senza aspettare la pensione, ma fanno bene, ma chi può farlo? Allora Gianluca dice, beh, allora anche la mia fidanzata si è presa un anno sabbatico nel nostro rapporto. Lei ci è riuscita. Beh, allora ragazzi, ma sì, ma un anno sabbatico di quindi concordato o forzato, no? Adesso io so, no, perché poi ci si mette d'accordo, no? Vabbè, si decidono insieme, no? Per affrontare temporaneamente questo anno sabbatico, poi torna, tranquillo Gianlu, che poi torna, come no? No, io te lo auguro, per carità, no? Adesso si scherza, però magari se dall'altra parte insomma non si è tanto d'accordo, disposti magari a prendersi una pausettina, magari si soffre anche, quindi siamo con te Giallo, forza, e mi raccomando, magari se l'hai già dimenticata, non lo so. Allora, facciamo i complimenti invece a chi? A questo imprenditore pugliese che dispone questo contributo di 50 centesimi al litro per la benzina ai suoi dipendenti. Cioè lui si chiama Vito Antonio, io lo chiamo Voto Antonio, ecco perché ci sta, Colucci, anzi lui è chiamato così, il barone, no? È un diciamo che un imprenditore, tutto questo arriva la notizia dalla Puglia, il barone, ecco, per far fronte ai continui rincari della benzina, pensate, lui ha deciso proprio di intervenire personalmente per aiutare i suoi 200 dipendenti, non due, 200 dipendenti nel tragitto casa-lavoro con un contributo pari a 50 centesimi per ogni litro di carburante. Hanno calcolato poi sulla distanza percorsa quotidianamente da ognuno. Non si tratta solo di un contributo economico, lui ha detto, ma quei 50 centesimi al litro rappresentano un concreto segnale di vicinanza ai miei dipendenti, soprattutto per alleviare poi i gravi bisogni emergenti in conseguenza del caro carburante. Ne sappiamo qualcosa, no? Per chi viaggia, che incide significativamente proprio sullo stipendio. Non è un nuovo, lui non è nuovo a queste iniziative, perché lo ha fatto spesso, aveva stabilito anche un premio già nel 2019 ai suoi dipendenti, ovvero 10.000 euro ai neogenitori e poi insomma suddivisi in 2.000 euro, e adesso insomma è arrivata questa novità, quindi i suoi dipendenti 50 centesimi paga lui, hanno ritenuto giusto fare la mia parte, ecco, per alleggerire questo peso insomma che non è da poco, ecco, per i miei dipendenti. Che dire, veramente complimenti a questo imprenditore pugliese che aiuta i suoi 200 dipendenti a viaggiare con tranquillità e soprattutto poi anche con 50 centesimi ogni volo al litro, quindi insomma facciamo i calcoli, bella cosa, complimenti, mamma mia che bravo. Ritroviamo Madonna 9:50 qui su Radio City. Ciao.

ma quanto dura questa canzone? 40 secondi? O mi sono persa? Anno sabbatico, quando ti prendi l'anno sabbatico, qualcuno scrive, ce l'hai nello stoppino? Ah sì? Ha detto proprio così, bene, molto chiaro il messaggio. Ciao Pino, grazie a tutti, buona giornata. Allora, saluto e ringrazio anche Anna, un bacione anche a Cinzia, ancora Gianlu, mi raccomando, in bocca al lupo per tutte. E poi è arrivato questo messaggio e non posso non leggere questo messaggio di una zia che è già preoccupata che il suo nipotino scappa via, vola. Allora, no, nel senso, attenzione, sentite qui, ciao Betty, volevo fare un in bocca al lupo a mio nipote Davide che sta andando a Milano per studiare, cambia la sua vita, gli auguri, insomma, e lei augura appunto al suo nipotino, perché sarà già grande, però per la zia è sempre un nipotino, no? Gli auguro quindi di realizzare i suoi sogni, ti voglio bene zia Debbie. Che messaggio meraviglioso, affettuoso, quanto amore per i nostri nipoti, è vero, e io ti capisco Debbie, ma il ragazzo vedrai farà grandi cose, giusto, prendere il volo, quindi lasciarli andare. Andare. È difficile per i genitori, figuriamoci, è difficile anche per gli zii. Quindi, allora, zia Debbie, in bocca al lupo, vedrai, andrà tutto bene. Tu comunque puoi raggiungerlo, Milano è qua vicino. Allora, Davide, in bocca al lupo davvero per tutto, buona vita, buon studio e cerca di realizzare i tuoi sogni. Mi raccomando, bisogna rincorrere i sogni e cerchiamo di realizzarli, però naturalmente in bocca al lupo e naturalmente buon studio, buon tutto, davvero di cuore, anche da tutti noi di Radio City, ma soprattutto dalla tua zietta Debbie. Per voi la prossima canzone è questa di Limahl.

0: siamo saliti sul drago, La storia infinita, Never End the Story con Lee Mal. Abbiamo fatto sognare e volare anche Max questa mattina. Grazie a tutti, ci risentiamo domani mattina tra le 7 e le 10. Vi lascio con Paola, prima la redazione, le news. Io sono Betty. Buona giornata a tutti, a domani. Baci, baci, baci. Le news in arrivo, le 10 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre alcuni canali di monitoraggio hanno riferito che droni ucraini hanno colpito un importante impianto petrolifero nell'oblast di Mosca durante un attacco su larga scala che ha provocato anche una vittima. Secondo i media statali russi, quello notturno è stato il più massiccio attacco con droni subito dalla regione negli ultimi 2 anni. L'Estonia intanto, svela il Financial Times, sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armi in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara a una potenziale aggressione di Mosca al di là dell'Ucraina. Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Mikel Roku. Il 55enne albanese è ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. A finire in manette sono stati la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di ieri a Bergamo all'interno di un'abitazione. Secondo la prima ricostruzione sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 9 feriti, di cui 2 gravi. Il calcio, l'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. La Francia segna 4 gol in 14 minuti e ribalta l'iniziale svantaggio contro il Belgio, vincendo 4-1 e guadagnando la vetta del gruppo 1. Per ora è tutto, a più tardi.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.

0: All the best in questa data importante, oggi 6 ottobre. Che succede? Che succede? Beh, 102 anni di radio, quindi parleremo anche di noi questa mattina. Ciao a tutti e ovviamente sempre grazie a voi per l'ascolto, per la presenza. Benvenuti, buon martedì con Paola fino alle 13. Giulia Brescia, eccoli qua, serenamente.
1: Ciao da Emilio
2: e Paola.
1: We love Radio City.

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

mattina, buon martedì, come state? Tutto bene? Come vi ritrovo in questo martedì affaccendati? Sicuramente qualcuno ha fatto cambio degli armadi, dai, ci sta, anch'io alzo la mano, ok, tutto a posto, tutto in ordine, perfetto, buttate via un po' di roba, quindi mi sento promossa, no, mi sono decisa, no, frega nulla, ok, però lo diciamo tutte, anche parlando tra amiche, insomma, si dice poi teniamo, tieni quello, e invece, insomma, a volte bisogna decidersi, no, ok, allora saluto Gianna, buongiorno, saluto anche Carla, intanto abbiamo appena sentito Andrea Emanuele Brasi, chi è costui? È Brescia. Allora, intanto l'album di Giuli, che sappiamo amico e produttore di Olly, insomma, Giuli, che nel suo album ospita diversi amici, ad esempio Brescia, abbiamo sentito Serenamente. Allora, lui, Brescia, debutta come scrittore proprio oggi, arriva in libreria Nessuno ci insegna a cadere, il suo primo romanzo, una storia, la storia di due ragazzi, le loro vite che si incrociano per caso sulla terrazza che collega i due istituti, le scuole dunque che frequentano. Fra l'altro Brescia proprio oggi presenterà il romanzo con il classico firmacopie, oggi pomeriggio alle 18 ai Giardini Luzzati, un contesto bellissimo, bello, Giardini Luzzati a Genova, poi domani a Roma, quindi il firmacopie per incontrare, che è sempre un bel vedere, no? Brescia che debutta anche come scrittore, noi lo amiamo, lo apprezziamo appunto con la sua musica. Intanto 10:12 la nostra mattinata, c'è anche Osier.

festa si canta e con il karaoke quando c'è Max, i suoi concerti, concertoni, che meraviglia. 883, siamo andati un po' indietro nel tempo, invece 1993, un'estate mitica con la musica degli 883, naturalmente North, Sud-Ovest, Est. Allora intanto saluto Ele, saluto Cree. La seconda parte, la seconda stagione della serie TV North, Sud-Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, debutta il 9 ottobre, quindi ci siamo ancora pochi giorni, diversi episodi fino a novembre. E allora vedremo, la prima è stata bella, bella, assolutamente l'abbiamo vista, spero tutti, no? E quindi carina assolutamente, con bravi interpreti, poi insomma la storia, la musica degli 883 che ci ha accompagnato nel corso della vita. E a proposito di musica, parleremo proprio degli anni trascorsi anche con la radio, perché oggi 102 anni di radio. Allora andiamo per ordine, intanto Colli, buongiorno. Ari, presente, buongiorno, benvenuta. Carla, i suoi cucciolotti, presente. Ciao Luca, buona giornata, saluto anche Paola, saluto l'amici. 10:21, John Legend.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Spiccata variabilità martedì tra Piemonte e Liguria, con cieli che risulteranno infatti a tratti coperti, e specie dal pomeriggio, con la possibilità di qualche nota instabile sui rilievi del Piemonte e settori interni della Liguria. Massime in calo, con valori non oltre i 23-24 gradi, ventilazione debole o a regime di brezza lungo le coste, con mar ligure da poco mosso fino a mosso. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it.
6: Solo nei migliori supermercati come Mercato.
7: Hotel prenotato, biglietti presi.
8: Manca solo la valigia.
9: Tranquilla, andiamo da Globo.
10: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini. Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
11: E per i piccoli viaggiatori come me.

0: Straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

il successo di Pink su Radio City, What About Us? Buona mattina, Angelina. Allora mi dice: sono in fase di cambiamenti. La capigliatura, il colore. Beh, insomma, i cambiamenti nel mese di settembre, nuova stagione ci sta, dai. Intanto saluto Sara, Vale a Genova e Enrica Pavia. Che belle notizie! Ciao a tutti, grazie. Novità, Adela. No.

delle nostre novità e rotazioni in questo periodo, Adela con Ain in LA, quindi come dire, questa non è Ibiza, no, non è Los Angeles, no no, torniamo a noi invece. Allora, dicevo in apertura, Video Kill the Radio Star, no, viva la radio sempre, 102 anni di radio, quando la radio entrò nelle case degli italiani, il 6 ottobre del 1924 una voce attraversò per la prima volta l'etere, che fascino, mamma mia, iniziava così una nuova era della comunicazione. Oggi basta prendere, beh, sappiamo, no, qualsiasi strumento, lo smartphone, per ascoltare una canzone, seguire una diretta, sentire una voce dall'altra parte del mondo, ma quasi un secolo fa tutto questo, beh, sembrava impossibile. Poi, la sera del 6 ottobre 1924, qualcosa cambiò, cambiò tutto effettivamente. Alle 21, dagli studi dell'Unione Radiofonica Italiana, URI, che poi diventò la EIAR, sappiamo, no? In questo caso la URI di Roma, arrivò nelle case degli italiani quella che sarebbe diventata una delle voci più importanti della storia della comunicazione. Poi ne parliamo ancora, intanto siamo arrivati poi 50 anni dopo, anche noi, 50 anni di Radio City, grazie sempre a tutti voi. Con noi Somber, questa è la sua, My Body Is Already.

0: mando tanti bacini alla piccola Mati, grazie, ciao Sandra. Allora, che ve lo dico a fare, notizia riportata anche sul nostro sito, il grazie ogni giorno a tutti voi, si parla di radio, intanto la radio continua ancora oggi a far parte della quotidianità di milioni e milioni di ascoltatori e tutti voi fedeli sappiamo negli anni, nei decenni, poi ne parliamo ancora, intanto pezzone, dal 2009 abbiamo ritrovato i Muse con Uprising.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
7: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
6: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
7: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
6: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre, solo a Torino Outlet Village.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
12: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

su Radio City con Paola fino alle 13 e la Cat's Eye con Animal. Allora, lo so, abbiamo un sacco di fedelissimi e come, lo sappiamo bene. Intanto saluto Silvana, un bacione, benvenuta, buonissima giornata a te. Parliamo della radio perché, se ci pensate, sono passati 102 anni, mamma mia. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto, il nostro buonasera. Con queste parole iniziò ufficialmente la prima trasmissione, radiofonica italiana. A pronunciarle fu Ines Viviani Donarelli, che era violinista e suonò anche nel concerto inaugurale. Per anni, e diverse volte l'abbiamo detto, no? Si pensava fosse quella della storica annunciatrice Maria Luisa Boncompagni. Il mistero poi venne chiarito soltanto molti anni dopo, grazie al ritrovamento dell'audio originale negli archivi RAI. E da lì, insomma, nacque tutto. Poi musica, sappiamo, informazione, intrattenimento, quello che facciamo ancora oggi. Adesso quindi la radio, in una parola, la radio. Il 6 ottobre 1924 iniziò una trasmissione, in realtà iniziò un nuovo modo per sentirsi vicini vicini anche noi, e noi lo siamo sempre anche con l'app, con altri modi, metodi, no, supporti, in questo caso, in questi anni, e anche quando si è distanti. Grazie naturalmente a tutti voi. Intanto arrivano i vostri messaggi al 333 4635 873. Viva la radio sempre, che oggi, proprio in questa giornata del 6 ottobre, compie 102 anni. Marrakesh su Radio City, questa è la sua Crazy Love.

0: quando Karol G e Manu Chao, ma sentire questa canzone quando sei sulla navetta che ti porta dal parcheggio all'aeroporto, non apprezzo, bei momenti. Allora, a proposito di viaggiare per il mondo, abbiamo qui il nostro giramondo, buongiorno.
1: Oh, sei a dirlo a me che ti sento ovunque, pure dalla Francia, me lo senti l'accento francese?
0: Come no?
1: Comunque, dai, Claudio Baglioni è quasi finito, quindi si leva dai marroni.
0: E come dicono i francesi, attenzione,
1: qua rienfa più il quattro chiappe.
0: No, bip, bip.
1: Dai, un bacio grande, un saluto a tutta la bella community e viva la radio, sempre, viva Radio City.
0: Viva la France, no, meglio viva la radio, assolutamente. Senti com'è contento che quasi sta per rientrare, quindi buon rientro, buon viaggio. Fabion, monsieur Fabion. Allora, dicevamo della radio perché se ne parla oggi, il 102esimo compleanno, quindi anniversario importante per quanto riguarda la prima trasmissione in Italia. Beh, insomma, è una giornata importante per noi, ovviamente, noi che abbiamo un sacco di fedelissimi, dicevo prima, i nostri amici ascoltatori, ascoltatrici, possiamo fare anche diversi nomi, di amiche e amici che venivano a trovarci anche in radio quando le case discografiche negli anni 90 portavano un sacco di cantanti e c'era un via vai, sono passati da noi un sacco di artisti e c'eravate anche voi, insomma, alcune bimbe, no, che sono cresciute con la musica di Radio City. Eccoci qua, andiamo indietro dunque un po' di storia. Bananarama, Venus.

0: oggi si parla di noi, della radio. Qua siamo a metà strada praticamente tra la nascita, insomma la prima trasmissione di cui parlavamo prima, e i giorni nostri. Bananarama Venus con questa canzone, grande successo dal 1986. Intanto tra i vostri messaggi, allora intanto Carla mi manda una bella foto della radiolona, l'apparecchio radio, la vecchia radio proprio della nonna, e sono bellissimi assolutamente, cimeli chiaramente da tenere gelosamente, insomma chiaramente valgono anche in alcuni casi, insomma per i collezionisti sono ritornati di moda, un tempo si buttavano anche via, e queste radio, orrore, sacrilegio, quindi il vecchio apparecchio radio. Poi il messaggio di Ornella, è sempre un piacere. Allora ciao Paola, sono Ornella, sono fedelissima anche se scrivo poco, viva la radio sempre, tutta la vita Radio City, buon proseguimento, è uscito anche il sole, un abbraccio cara Paola e ancora tanti auguri, insomma buon compleanno alla radio, assolutamente grazie Ornella, è sempre sempre un grande piacere ritrovarti, un abbraccione forte, un bacio. E adesso ci colleghiamo con Mentana, sono le 11:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Buongiorno Roberta, oggi inizia la tre giorni. Di fatto che giovedì ci porta all'approvazione della legge elettorale alla Camera. Inizia oggi a Montecitorio con la votazione su due importanti articoli su cui il governo ha posto la fiducia. Non si vogliono correre rischi, evidentemente. Ma la questione resta anche un'altra, che c'è una tensione palpabile all'interno del Parlamento. Perché siamo appunto alla fase finale e perché soprattutto giovedì sul voto finale c'è lo scrutinio segreto e chi vuole sabotare la legge ha solo quell'ultima possibilità. Ma ci saranno franchitiratori? Ci saranno dei kamikaze che rischiano la rielezione? È difficile sapere che cosa può succedere. Quello che è certo è che il clima internazionale di corsa al voto contagia anche l'Italia. E da ieri anche una voce della maggioranza, il capo dei senatori di Fratelli d'Italia, si è aggiunto a coloro che pronosticano una conclusione della legislatura entro la prima metà dell'anno prossimo, entro giugno. Magari in coabitazione, nella stessa data, nell'Election Day, con il rinnovo dei consigli comunali, dei sindaci dei grandi comuni. E quello che può succedere? Lo vedremo. Quello che è sicuro è che si voterà, come sappiamo, nelle prossime settimane, praticamente a scadenza ravvicinatissima in Brasile, Israele, Spagna, Stati Uniti per le elezioni di metà mandato. È chiaro ed è evidente che è una fase cruciale per l'Occidente e ci siamo di mezzo anche noi.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia.
12: Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
14: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
15: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
13: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
16: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
17: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La canzone di Ernia su Radio City dedica e le dediche alla radio. È canzone alla radio? Mi viene in mente la canzone degli stadi, vi ricordate? Anni 80, no? 84, giù di lì. Intanto saluto e ringrazio ancora Ornella, grazie anche a Carla che scrive: è incredibile quante cose puoi vedere con le orecchie. Eh sì, perché la radio nasce così, a parte i video, no? Nasce come immaginazione, quindi non vedere, soltanto sentire, ascoltare. E allora grazie ancora a tutti voi, salutiamo anche Roberta. Già che ci siamo, così apriamo una nuova ora insieme. Ciao a tutti, buon martedì insieme a tutti voi. Naturalmente siete con Paola fino alle 13. Mojo con noi, questa è Lady Hear Me Tonight.
2: Messina, Tortona, I love Radio City.

Allora, Massimino, sei tu? Allora, auguri, auguri, grazie. Parliamo dei 102 anni della prima trasmissione radiofonica italiana. Massimino, un abbraccione, grazie, un bacione anche a Mirella. Io volevo parlarvi di sport, parleremo anche di sport, di tennis, anche della Pulce, Leo Messi, però intanto c'è apriamo una parentesi, una notizia brutta, brutta. Stagione finita per Sinner, questi titoloni lanciati adesso dai siti, dalle agenzie, torna nel 2027, il numero uno al mondo si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio, quindi meglio essere prudenti. E allora, per adesso la mia stagione finisce qui e ci dispiace, quindi in bocca al lupo naturalmente. Però torniamo a voi, perché si parla di radio questa mattina e precedenza sempre ai vostri messaggi. Era un messaggio bellissimo di Patri. Buongiorno Paola, ai radioascoltatori, alla community, auguri ai 102 anni dell'annuncio radio, è vero, come Radio City dall'inizio del 1976, 50 anni belli tondi, e sì, è diventata la nostra favolosa compagnia di vita che unisce le distanze. E viva Radio City, a voi tutti annunciatori, gli speaker, dalla Patri, grazie mille, sempre carina, sempre molto poetica, Patrizia, quindi un grande abbraccio a te, baci baci a tutti voi e grazie ogni giorno, no, per l'ascolto, per la presenza. Rudimental con Jess Glynn e Macklemore, questa è These Days. I know you moved on to someone new, whole life is beautiful, you were the light for me to find my truth, I just wanna say thank

reciproca, vi vogliamo bene, lo sapete. Grazie ancora a tutti voi per l'ascolto, per i messaggi che stanno arrivando. Grazie a Orni, grazie Max, buonissima giornata. Intanto siamo a buon punto della nostra mattinata di martedì. Abbiamo riascoltato anche Chris de Sarandi con Good Old Days.

0: sexy. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I love Radio City.
1: I wanted to be free.
2: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
2: Globo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
2: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
4: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04, fabrizioremotti.eu.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Questo pezzo dal 2011, amici, gira, suona, suoniamo questo pezzo, quindi complimenti ai Maroon 5, a Christina Aguilera e anche a chi ha ispirato il tutto, quindi al mitico Mick Jagger, Move Like Jagger. 11:30, buona mattina, allora devo salutare Gianluca, buongiorno, benvenuto, che a sua volta saluta la Orni di Garbagna. Ma è lei o non è lei? Allora andiamo a indagare, intanto lanciamo questo saluto. Ciao Gianlu, grazie a tutti ancora. Adesso novità, l'ascoltiamo insieme, è la nuova di Taylor Swift, questa è Passion Zero.

Questa è una canzone nuova, però un successo dopo l'altro. Taylor Swift, naturalmente, con Passion Zero. 11:33, saluto, mando un abbraccione anche ad Ambretta in viaggio, in trasferta. Ciao Ambretta, baci baci, buonissima giornata, buon martedì. Adesso noi continuiamo così con la compilation. Tre successi non stop e si parte con Ed Sheeran, Khalid, questa è Beautiful People.

0: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
1: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
2: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
3: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
2: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
2: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
5: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
6: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
5: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.

Questa è Amica, la canzone di Annalisa con Madame. Allora saluto ancora Giallo, a sua volta saluta Ambretta e Giulio. Beh, ogni tanto lo facciamo con piacere, Giulio, il bimbo che è in Australia. Allora, avete presente la bella canzone, peraltro bellissima, Don't Cry For Me Argentina, no? Dal musical Evita, che fra l'altro aveva cantato anche Madonna, l'aveva cantata ovviamente bene, benissimo, a un bel film anche appunto realizzato con Antonio Banderas, no? Se non sbaglio. Comunque, giocando un po' sulle parole, Don't Cry For Leo, la pulce, Leo Messi, parliamo di lui, da pulce a gigante, l'addio di Messi all'Argentina, oggi l'ultimo tango per l'eroe che a suon di gol si è fatto tanto amare nel corso degli anni, l'addio di Lionel Messi dunque alla nazionale argentina. La partita contro il Benin al Monumental di Buenos Aires è presentata come la sua ultima con la maglia appunto dell'albino albiceleste. Sì, ok. Allora, con 125 gol in nazionale, una carriera ricca di successi, sappiamo, Messi lascia la selezione all'età di 39 anni dopo oltre 20 anni ai massimi livelli, e pur lasciando la nazionale comunque Messi continuerà a giocare a livello di club con l'Inter Miami. Una grande celebrazione nazionale con migliaia e migliaia di tifosi sicuramente, no, pronti a salutare uno dei più grandi calciatori della storia argentina. E poi vi parlerò anche del viaggio della squadra del Benin, perché hanno fatto un viaggio tempestoso, burrascoso. Ne parliamo dopo, intanto continuiamo così insieme a Miles Smith.

dimentica. Kintsugi, questa è la canzone di Elisa. Ciao Max, ma sì che ti perdono, dai. Buonissima giornata a te e a tutti. Adesso dal passato, anni 80, grande Peter Gabriel, questa è la sua Sledgehammer.

0: nostri amici ascoltatori fedelissimi. Oggi si parla di radio perché 102 anni dalla prima trasmissione italiana. Beh, insomma, grazie ancora a Gianlu, perché lui è assolutamente attento, ascolta, segue tutto, ma anche noi, Grazie amici, grazie a tutti, un abbraccio. Peter Gabriel 1986 con Sledgehammer. Linea alla redazione, ultime notizie, 12:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Lo sport in primo piano perché il 2026 di Jannik Sinner è terminato con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Il numero uno al mondo ha infatti scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro infiammato che gli fa male da oltre 3 mesi e tornerà in campo nel 2027. La cronaca: sono 3 le persone indagate dalla procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano e morto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. Nei loro confronti viene contestato il reato di omicidio colposo commesso in cooperazione colposa. Il ministro della difesa ha affrontato la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani contro i soldati nella striscia di Gaza. Se le nostre forze dovessero essere colpite, a pagarne il prezzo più alto saranno Hamas e la popolazione di Gaza, ha minacciato. Oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati al Senato. Giovedì alle 12:30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. È scaduto alla mezzanotte di oggi l'ultimo sconto fiscale sui carburanti varato dal governo il 16 settembre e finanziato con tagli ai ministeri. Le accise sul gasolio rincarano quindi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato finora. Per ora è tutto, a più tardi.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: Bandit con Sean Paul e la voce di Anne-Marie, questa è Rockabye, va, che bella giornata. Beh, no, il meteo un po' così, un pochino di variabilità sul nord Italia. Bella giornata insieme a voi, grazie ancora a tutti. Come state? Come butta? Dai che martedì, il 6 ottobre, siete nel solito spazio, quindi con Paola fino alle 13. La nostra musica adesso è un nuovo successo, quello di Miley, questo è il nuovo singolo Best Persuades.
1: Ciao, sono Paola Danovi, I Love Radio City.

canzone nuova nuova di Miley su Radio City, questa è Burst Persuades. Allora 12:12, vi ho parlato poco fa di Lionel Messi, la pulce, Don't Cry For Me Argentina, Don't Cry For Leo, perché l'ultima partita con la maglia appunto dell'Argentina contro il Benin, con la N, Benin, ok, il Benin di qui sopra, ha affrontato però un viaggio estenuante fino a Buenos Aires appunto per l'amichevole. Allora, un viaggio da incubo, piuttosto rocambolesco, piuttosto una serie di sfighe, una serie di problemi durante il viaggio verso l'Argentina. Un volo di 23 ore, no, dico amici, 23 ore in classe economica, no, un volo di 23 ore in classe economica non si può fare perché ti distrugge. No, veramente, meglio fare un upgrade, però in questo caso non potevano evidentemente, quindi in classe economica verso Buenos Aires. Durante il viaggio intanto l'analista video della squadra è svenuto e ha avuto bisogno di cure mediche urgenti. Poi all'arrivo i giocatori hanno continuato ad avere difficoltà poiché alcune camere dell'hotel erano prive di acqua calda, quindi una serie di sfighe, ma ce l'avete con loro, accidenti, un attentato, sempre il malocchio della signorina Silvani che ogni tanto citiamo, no? Occhio, malocchio, prezzemolo. E beh, insomma, è andata così, è maluccio, un viaggio veramente difficoltoso, e poi adesso basta, vedremo la partita stasera. Shawn Mendes.

nostri successi. Bravo bravo Teddy Swims con Break Up in Reverse. Allora 12:20, poco fa vi ho detto del volo da incubo con una serie di sfighe un po' scomodo. Allora i giocatori del Benin quindi si spostavano dall'Africa fino al Sud America, quindi per giocare la partita appunto a Buenos Aires. Insomma 23 ore di volo in classe economica è un po' pesantuccia. Vabbè che sono giovani, sono atleti, per carità. Però insomma se si può, evidentemente non sono strapagati magari questi ragazzi, per cui insomma upgrade non è possibile. E quindi oltre a questo c'è stato anche un po' di sfiga. Allora, arrivano in hotel, non trovano l'acqua calda, poi l'analista video è svenuto, quindi cure, insomma un po' di allarme, un po' di ansia, e questo è successo. E poi vedremo appunto la partita, dicevamo, di addio, no, contro l'Argentina di Leo Messi. Allora Alfredo, beh, io ho fatto 4 volte 18 ore di volo in classe economica e mi sono passato state comunque bene. Poi se si è un po' più giovani, vai, ti passo che ok, poi ti sposi, vabbè che ti puoi alzare, ok, però 23 ore in classe economica diciamo che è pesantuccia, è un po' per tutti, voglio dire, arrivi che sei un po' rattrappito. In ogni caso tutto è bene, quel che finisce bene. Poi sono arrivati e non hanno trovato l'acqua calda, ok. Buona giornata, buon pranzo amici. Tom Jones, Musti, questa è Sex Bomb.

0: Love Radio City.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi, e ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Baby, che fame, a quest'ora subentra lo sbrano, Milita e mangia, e no, non si può, non si può mica mangiare, ruminare mentre fai il programma, no, non si fa, dai. Adesso novità, c'è Sfera e Basta Lontano.
1: Novità.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

tennis. Abbiamo detto prima, in anteprima poi, notizia rilanciata dai nostri notiziari, è perché abbiamo avuto una soffiata, che per Sinner, ahimè, la stagione l'anno finisce qua, basta, si riprende dunque nel 2027 per l'infiammazione al ginocchio, quindi più prudente seguire le cure, insomma stare un pochino a riposo. Allora, sempre tennis, durante la semifinale dei China Open di Pechino, Daniil Medvedev è stato squalificato dopo aver scagliato, mamma mia, una pallina verso il pubblico, colpendo uno spettatore al volto. Che dolore, cioè, voglio dire, il match contro Djokovic, se n'è andato fra l'altro con la testa tra le mani. Che dolore, ragazzi, pazzesco, una scagliata appunto dal campo, appunto la pallina da tennis, che già non è leggerissima. Allora, la decisione dell'arbitro ha consegnato automaticamente la finale al tennista serbo. Ogni tanto ci vuole anche il fattore C, no? Per carità, chiaramente l'altro giorno abbiamo lodato Djokovic, sempre l'eterno Djokovic, bravo, bravissimo, campionissimo. Nell'intervista dopo l'incontro, fra l'altro, Djokovic ha detto di essere rimasto sorpreso dall'accaduto, ha espresso ovviamente solidarietà allo spettatore colpito e ha ricordato anche di essere stato a sua volta squalificato agli US Open del 2020 per un episodio simile. Intanto a Tokyo Carletto Alcaraz si è qualificato per la finale degli ATP 500. Questa è la storia in breve storia triste con questo spettatore colpito dalla pallina, pam, scagliata da Medvedev. Del Chi, uno dei successi dell'estate.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

lo sento Radio City anche ovunque nel mondo. Grazie Fabio, allora sulle strade della Francia con insomma sintonizzato con noi, grazie mille, buon rientro. Dunque Peggy Gou, ritroviamo questa canzone grande successo, Who Man.

Guarda il caso, guarda le coincidenze, abbiamo parlato nella mattinata di Lionel Messi, no, altra storia, altra cosa. Insomma, migliaia di tifosi si preparano per la partita, per la grande festa, per salutare Lionel Messi con l'ultima partita con la maglia dell'Argentina. Saluto intanto Simo, Luca, Lori, Lauretta, c'è, buona giornata, baci, Emma e Fibra.

0: 85, grazie amici, un grande abbraccio, passate una buonissima giornata, buon martedì, ci sentiamo domani come sempre a partire dalle 10, baci e grazie da Paola, tra poco Renzo, intanto le news 13:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri, una notizia dell'ultima ora in apertura. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Helsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. La cronaca estera, gli Houthi hanno rivendicato nuovi attacchi con missili e droni contro l'Arabia Saudita. Riyadh ha risposto intensificando le operazioni contro il movimento in Yemen, mentre proseguono i combattimenti con le forze governative. Sullo sfondo dell'escalation, Donald Trump ha definito il rincaro della benzina negli Stati Uniti un piccolo prezzo da pagare per la sicurezza. Sono decine di migliaia i giovani manifestanti attesi per oggi sulle strade di Parigi. La protesta era iniziata a metà settembre. I giovani chiedono condizioni migliori di studio e stanno da giorni bloccando gli ingressi di diverse scuole, segnalando la mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici non adeguati. L'ex presidente del servizio di intelligence estero della Germania, August Henning, è stato sottoposto a fermo questa mattina con l'accusa di spionaggio. Oltre a Henning è stato arrestato un suo ex stretto collaboratore. Lo sport, il 2026 di Jannik Sinner è terminato con la grandissima vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Il numero uno al mondo ha infatti scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro infiammato che gli fa male da oltre 3 mesi. Tornerà in campo nel 2027. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
7: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la 6ª edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18:30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: BTS. Questo è un successo che conosciamo molto bene, insomma, ha curato l'estate 2020. Ciao a tutti, buon martedì pomeriggio, 6 ottobre, insieme a Renzo Lingua sino alle ore 16. Anche oggi non sarò da solo, ma con, insomma, i nostri grandi successi. Il primo è italiano.
1: Ciao, sono Elena da Pavia. I love Radio City.

Baby Steps. Che voce riconoscibilissima. Olivia Dean, che abbiamo ritrovato in questo martedì pomeriggio, una delle canzoni che apre il nostro appuntamento. Ricordiamo anche il nostro numero, facciamo subito in apertura: 333-4635-873. Vedo già alcuni messaggi che sono arrivati, poi li leggeremo insieme. Ligabue.

0: sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo. Ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114-114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure.
1: In collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
3: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
2: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi
6: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttincampo.it.
7: Solo nei migliori supermercati come Mercato.

sulla radio dei grandi successi, beh, non poteva mancare anche lei, Sabrina Carpenter, dal passato 2024. Ma adesso è arrivato il momento di aprire lo scrigno che contiene le novità. C'è Ultimo.

Stadi 2027, la favola continua e direi che continua alla grande, visto che ha già pubblicato tantissime date per il suo tour. Anche lui partirà da una città bellissima, Lignano Sabbiadoro. Il 10 di giugno aprirà ufficialmente la stagione del suo live. Date un po' più vicino a noi, ricordiamo quella del 21 giugno sarà allo stadio San Siro a Milano e poi il 17 di luglio a Torino e così via, tantissime altre date. Evento molto richiesto, quindi insomma i biglietti ci sono, ma insomma vi consiglio comunque di acquistarli, ecco. Intanto vi regalo tre successi, la compilation. Il primo che apre questa bella sequenza è quello di Jason Derulo dal 2015.

0: City Compilation è Non Stop.
1: Non Stop.

0: No on the Sara Angun, tornati nel 1998. C'era anche Madonna e in apertura il disco di Jason Derulo.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario e di sangue non ce n'è mai abbastanza.
11: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
10: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
11: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: One Republic Run, li abbiamo ritrovati dal 2021. Ciao anche a Patrizia, stavo leggendo i vostri messaggi, c'è anche Ari, molti ci ascoltano anche in pausa pranzo, intorno insomma a quest'ora. Tra poco invece una bella canzone dal passato, prima c'è la musica italiana, Giulie insieme a Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

So, Doja Cat l'abbiamo ritrovata dal 2020. Tra l'altro, pochi giorni fa, proprio riguardo a Doja Cat, ho visto alcuni video in cui insomma parla un po' a cuore aperto. Ha confessato in modo del tutto, secondo me, trasparente i suoi passati problemi di dipendenza da alcol e da sostanze. Lo trovate su TikTok. Mandando proprio un messaggio di forza e supporto a chiunque ha problemi di questo tipo, ecco, e quindi sicuramente ha fatto molto bene, ecco, Doja Cat, anche un po' una sorta di liberazione interna, ecco. Comunque trovate su TikTok, li ha pubblicati, se non sbaglio, proprio all'inizio di settembre sul suo profilo ufficiale. Tra poco invece ritroveremo lo spazio dedicato all'informazione qui su Radio City, ma prima un successo di quest'estate.

questa si è fatto ballare, eh? Talk to you, successo dell'estate. Ma adesso torniamo nel 1988, lo facciamo, beh, con un pezzo storico incredibile, i Final Cannibals dal passato.

0: 1988, Final Cannibals. Li abbiamo ritrovati con questo successo al titolo She Drive Me Crazy. L'appuntamento con l'informazione, sono le 14:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Hulson, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Il premio Nobel gli è stato assegnato per i suoi contributi decisivi all'esperimento IceCube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia, sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinski. Continua in Francia la mobilitazione studentesca con il cosiddetto terzo atto della protesta, a cui aderiscono oggi anche diversi sindacati d'Oltralpe. Manifestazioni sono state indette in grandi città del paese come Parigi, Lione, Marsiglia e una trentina di altri comuni. Il ministro dell'istruzione avverte i facinorosi: una violenza illegale è una violenza che va sanzionata. Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera. I viaggiatori sono stati denunciati. Il tennis: Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Il numero uno del ranking mondiale ha comunicato la decisione attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto, insieme al proprio staff medico, di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
11: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la 6ª edizione della Vivaldi Flute Week. Il primo, tutti i pomeriggi, dalle 18:30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info, www.vivaldiflutuic.it.
12: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.

0: Cake by the Ocean. DNC qua su Radio City, estate 2016, andiamo ancora ogni tanto a ripescare qualcosa dal passato. Intanto vi regalo il singolo di Sombre che apre ufficialmente la nostra seconda ora insieme.
1: Ciao, sono Julie, l'ostetrica da Nove Ligure. I love Radio City.

Che bella che è il disco di Sombre, 14 e 13 insieme a Renzo Linguassino alle 16 anche quest'oggi, con un sacco di bella musica. Parliamo di Adele, che avevamo parlato insomma di questa pausa dalle scene musicali un po' per dedicarsi alla famiglia, al marito. Insomma, recentemente è rientrata anche in studio per scrivere qualcosa, nuove canzoni in arrivo, vedremo, sentiremo più avanti qualcosa, probabilmente non abbiamo ancora date certe. Oggi però la ritroviamo con insomma un successo che ci ha regalato dal 2011, Someone Like You.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Presso i centri odontoiatrici remoti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
3: Centri odontoiatrici remoti. A Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896-1204. FabrizioRemotti.eu.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Mr. Jones, i Counting Crows, da lontano 1994, Vi regalo intanto la novità che trovate anche sul nostro sito web radiocity.it. Tutta italiana, c'è il singolo di Giorgia con Parafulmini.

Le Cat's Eye le abbiamo ritrovate con Animals, successo attuale ovviamente. Allora, un po' di saluti, dai, c'è subito Corrado che ci ha raggiunto, c'è Fabi, buon pomeriggio anche a te che ci raggiunge con un messaggio al 333 46 35 873. 2005, Matafix.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
6: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
5: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
12: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: Il disco di Dua Lipa qua su Radio City. Ciao anche a Carlo. Allora, tra pochissimo ritroveremo anche un'altra bella canzone dal passato, come sempre un appuntamento con Radio City Story. C'è la musica italiana, questa volta il singolo di Ernia.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Purple Disco Machine, in questo caso insieme a Kanks. Purple Disco Machine che ha già fissato le date per il suo Cosmotropia Tour 2027, tantissime città anche in Europa dove appunto potrà esibirsi. Torniamo alla musica italiana, Cremonini. Come si...

0: Gli Spandau li abbiamo ritrovati in questa bella canzone, True. Abbiamo intanto raggiunto le 15:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. E come negli altri casi, cominciano i tafferugli, che si segnalano a Lione, a Marsiglia, dove è partito un corteo non autorizzato, e a Strasburgo. Gruppi contro la polizia che risponde con idranti e lacrimogeni. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al drogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana. La donna e il marito Jacques sono i principali indagati nell'inchiesta sul drogo, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Nato in Belgio nel 1944, lavora negli Stati Uniti. È stato premiato per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo, che si trova nei ghiacci dell'Antartide. L'inflazione su base annua nell'area OCSE, misurata dall'indice dei prezzi al consumo, è salita al 4,3% ad agosto, trainata dai prezzi dell'energia, e in aumento rispetto al 4,1% di luglio. In Italia si è attestata al 3,3%. Lo sport, il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò è commissario della FIGC. L'intesa è stata raggiunta nell'incontro Buonfiglio Malagò che ha preceduto la riunione di giunta esecutiva del CONI. Ora il provvedimento va alla ratifica del Consiglio nazionale. È tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.

0: Mr. Bruno Mars, l'abbiamo ritrovato per aprire l'ultima ora insieme. Ciao anche a Giancarlo, c'è anche Angela che ci ha raggiunto prima con un messaggio. Ragazzi, buon pomeriggio anche a voi. Vi regalo intanto un disco dal passato, c'è il disco di LP.
1: Ciao, sono Ro da Ronco. I love Radio City.

Martin Garrix insieme a U2, non è la prima volta che collaborano, però insomma è una canzone che abbiamo ovviamente inserito in rotazione, anzi è stata una delle nostre novità. Ritroviamo anche lei dal passato, però da un album bellissimo di Elisa, 2001, Luce.

0: Love Radio City.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04, fabrizioremotti.eu.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Gli Imagine Dragons on top of the world. Saluto anche chi ci ascolta dalla propria autovettura in DAB e in FM, ovviamente. Ritroviamo anche la City Compilation. Prima però c'è una novità, incominciamo a conoscerla con appunto il singolo che stiamo per sentire. Si chiama Adela.

chiama Adela, tra le nostre novità che trovate anche sul nostro sito web. Compilation, tre successi senza interruzione, il primo è attuale anche perché parliamo del nuovo singolo di Alex Warren.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Non perdere il treno, sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
11: Ogni giorno, ogni

0: Miley, l'abbiamo ritrovata 15:48 in questo momento, stiamo per chiudere il nostro appuntamento. Prima abbiamo salutato, insomma, gli amici che ci ascoltano dalla propria autovettura. A proposito, se siete in viaggio, ci sono un paio di segnalazioni per voi sulla A7, la Milano-Genova, purtroppo code per oltre un chilometro causa traffico intenso tra Barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A12 la Genova-Rosignano code causa veicolo fermo in avaria tra lo svincolo Chiavari e lo svincolo con Recco in direzione di Genova. Più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico. Prudenza e fate buon viaggio.
1: I love radio. Sì.

0: Che atmosfera che riesce a creare questa canzone, più che altro lei. Sade dal 1988 con Paradise chiude il nostro appuntamento. Vi lascio con Valeria che arriverà tra pochissimo, prima però lo spazio con l'informazione. Noi ci sentiamo domani, mercoledì, a partire dalle ore 13. Abbiamo raggiunto le 15:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal Governo sull'articolo 1 della legge elettorale. Tra gli astenuti, l'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. L'opposizione attacca: è una legge fatta da chi ha paura di perdere. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. E come negli altri casi, cominciano i tafferugli che si segnalano a Lione, dove dei casser hanno lanciato sassi contro un commissariato. Scontri tra manifestanti e polizia anche a Marsiglia, dove è partito un corteo non autorizzato, e a Strasburgo. Il segretario di Stato americano Rubio ha esortato la Russia alla trasparenza e alla condivisione delle informazioni dopo la morte di una ricercatrice di un istituto per la lotta contro la peste in Siberia. Spetta a Mosca fornire maggiori informazioni su quanto accaduto, ha detto Rubio. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo, una sorta di messaggeri fantasma, capaci di attraversare la materia quasi alla velocità della luce senza lasciare traccia. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò. Il provvedimento è stato poi ratificato dal Consiglio nazionale. Malagò dovrà indire entro il 31 gennaio nuove elezioni alla guida della FIDC. È tutto, a più tardi.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
10: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento, 4 giorni di sfide tra

0: Rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.
1: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Justin Timberlake con Can't Stop the Feeling. No, non sono le 18, sono le 16. Surprise! Ci sono io, Valeria Ferrari, fino alle 18 anche con Yugel, i Melangel, Ultranate e Moving to the Sun.
1: Ciao, sono Mary Anthony da Verona. I love Radio City.

0: You Girl con i Melangel Ultranate era Moving to the Sun. Ci sono anche i vostri vocali.
1: Intrusa quest'ora!
2: In viaggio verso casa, senti come si sente Radio City qua.
0: Eh?
2: A bombazza! Direzione Lione! Ciao Vale!
0: Direzione Lione!
2: Sì.
0: Ciao ciao Fabio, siamo con voi ovunque, da come avete sentito, nel mondo, in questo caso in Francia. Quindi ciao a tutti chi ci ascolta anche dalla Francia e ovviamente anche a voi che ci tenete compagnia al 333-4635-873 con i vostri messaggi vocali, anche i vostri messaggi su WhatsApp. Cosa fate stasera? Ve lo chiede anche Noemi. Stare con

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore prevalenza di schiarite sulla costa ligure e su parte della pianura piemontese, mentre un po' di variabilità interesserà soprattutto i rilievi e le Alpi occidentali, dove la nuvolosità sarà in aumento con la possibilità già di qualche piovasco. Nella giornata di mercoledì avanza poi una perturbazione che porterà un peggioramento più deciso su tutta la Liguria e il Piemonte, dove le nuvole aumenteranno nel corso della giornata e le piogge diverranno estese entro sera, anche a carattere forte e temporalesco, soprattutto sulla Liguria di centro Levante. Temperature dunque in diminuzione domani nei valori massimi, non oltre i 20 gradi in pianura. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: No, no, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

Erano Peggy Goo con Ira Star Woman, le 16 e 24 minuti alla mezza di questa nostra prima ora insieme, la novità Taylor Swift con Patient Zero.

Taylor Swift con Patient Zero. Sono le 16 e 28 minuti in questo martedì 6 di ottobre. Andiamo in Inghilterra, in particolar modo a Londra e a Buckingham Palace, scoprendo quali sono i lavori, anche quelli un po' più bizzarri, all'interno di Buckingham Palace. Quindi si parla di lavorare per Re Carlo di Inghilterra. Sono tantissimi i lavori, quelli un po' più particolari, peculiari e stravaganti, in particolar modo essere un valletto di Re Carlo, che ha il compito ad esempio di indossare le sue scarpe nuove per renderle più comode ed evitare vesciche. È un trucchetto che è stato ereditato appunto dalla storica dresser della regina Elisabetta II, che appunto lo svolgeva abitualmente per la regina. Ci sono un sacco di lavori particolari, appunto bisogna che la temperatura dell'acqua non superi una certa, oppure anche il caffè, no, della colazione venga servito e preparato attraverso una sorta di staffetta. Ve la ricordate quella che si faceva alle elementari? Ecco, bene o male è quella roba lì, però per preparare un caffè. Ci sono tre diverse persone che fanno un rituale prestabilito. Ad esempio, una cameriera, sempre la stessa, che prepara la bevanda come piace al re. La seconda lo versa in una caraffa d'argent. E poi la terza, invece, che lo serve. Ci sono un po' tutti questi trucchetti, un po' dei lavori più strani o particolari appunto all'interno di Buckingham Palace, che andremo a scoprire proprio all'interno di questa nostra ora insieme. Ma c'è anche lui, Lazza, con Cenere, qui su Radio City. Buongiorno a tutti.

Myself. Sono le 16:36 minuti qui su Radio City. Noi stiamo parlando di tutti quei lavori, anche quelli più particolari. Ci siamo trasferiti a Buckingham Palace da Re Carlo, appunto, per lavorare.

Proprio per lui stiamo raccontando i lavori, quelli peculiari, un po' più strani. Ad esempio, ci sono diversi specialisti che sono proprio incaricati di mantenere più di 1000 orologi storici di Buckingham Palace, Windsor e Sandringham, e altri domestici che puliscono manualmente i preziosi tappeti. Io mi immagino, no? Loro che sono lì, tipo, no, questo segna le 16:37 e 16 secondi, bisogna subito reimpostarlo proprio come l'altro. Ma secondo me va così, 100%, perché chiaramente i reali devono essere in precisissimo orario. Poi, ad esempio, gli aspirapolvere non vengono utilizzati prima delle 10 del mattino, proprio per non disturbare i sovrani. Ma non lo so, secondo me si alzano anche un po' prima, a meno che non abbiano fatto serata. Sera prima, no? Ma non credo proprio. Lo so. Nel frattempo noi facciamo un saltino all'indietro. Facciamo con Shakira, questa è She Wolf qui su Radio City.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
8: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
9: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
8: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Weekend con Blinding Lights 2019. Noi stiamo parlando di lavori, quelli un po' più particolari, un po' più strani. Siamo andati a cercarli direttamente a Buckingham Palace per recarlo, dove abbiamo scoperto che esiste anche chi chi stira i lacci delle scarpe, oppure chi posiziona il dentifricio direttamente sullo spazzolino. Così mi sono incuriosita e sono andata a cercare lavori, quelli un po' più strani, particolari, che esistono davvero, tra cui esiste anche l'idrosommelier. Cioè, allora, lo sappiamo tutti che c'è chi dice il contrario, c'è chi dice di no, c'è chi dice di sì, che l'acqua ha comunque un gusto. Secondo me è così. Alcune volte la senti un po' più dolce, altre volte un po' più amara, no? E esiste l'idrosommelier, quindi sembra strano, però nell'alta ristorazione e nel wellness di lusso c'è un po', no, questa figura reale anche molto apprezzata. Quindi l'idrosommelier che cosa fa? Studia la composizione minerale, il pH e le caratteristiche sensoriali, no, proprio dell'acqua, per abbinarle ai piatti gourmet, trattamenti benessere. Chiaramente è una nicchia, no, molto rara anche nei circuiti luxury, che può garantire un bel compenso tra i 60.000 e i 90.000 euro l'anno. No, ragazzi, che facciamo? Mandiamo la candidatura? Sa che siamo in tanti. C'è Saif ora con l'ultimo suo lavoro, è Parlare d'amore. Che bello!

Queen con Man I Need. Di che cosa avete bisogno? Non lo so, proviamo a fare tipo un ho bisogno collettivo al 333-4635-873. Anzi, cambiamola del tutto. Oggi avrei proprio bisogno di, non lo so, tipo staccare un drink, andare a fare shopping, comprare un nuovo libro, fare merenda con quella ricetta che ho da tanto nei salvati su Instagram. Quello che volete, almeno sentiamo anche di che avete bisogno in questa giornata, martedì 6 ottobre. Che talvolta il martedì per me è anche peggio del lunedì, così a sensazione. Ariete con Angelina Mangue, Che bella vita.

0: Under Pressure, i Queen, David Bowie dal 1981, e alla fine arriva anche Max, scrive: sono salito in auto e trovo sto pezzo incredibile, allora ho fatto il mio complimento in stile piemonzenese, sarebbe ovviamente un misto tra belin belinone e via così. Va bene, allora noi chiudiamo così la nostra prima ora insieme, ne abbiamo un'altra prima, però l'informazione, sono le 17:02. Buonasera a tutti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal Governo sull'articolo 1 della legge elettorale. Tra gli astenuti, l'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. L'opposizione attacca: è una legge fatta da chi ha paura di perdere. Sono 260.000, secondo il sindacato della Confederazione Generale del Lavoro, i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di proteste studentesche. Disordini anche a Rennes. Il premier Le Cornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana. La Corte Suprema spagnola ha revocato il mandato d'arresto nei confronti del leader indipendentista catalano Puigdemont, il quale, dopo quasi 9 anni della sua fuga in Belgio, in seguito al tentativo di secessione della Catalogna, può ora rientrare in Spagna senza ostacoli giuridici. L'Unione Europea deve mettere gli Stati membri nelle condizioni di affrontare le conseguenze immediate dell'emergenza energetica, evitando però interventi generalizzati. È la linea indicata dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, durante il suo intervento alla plenaria di Strasburgo. Tennis: Jannik Sinner alza bandiera bianca, il numero uno del mondo non scenderà in campo fino all'inizio della stagione 2027 a causa dell'infiammazione al ginocchio destro che lo tiene fermo dalla finale di Wimbledon dello scorso luglio. L'annuncio dell'azzurro è arrivato questa mattina sui social. Sinner perderà anche la prima posizione nel ranking a favore di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
9: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento, 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.

0: con Densityria, sa un po' di canzone da passerella e allora passerella verso le 17:10, prontissimi per questa nostra seconda ora insieme con me, Valeria Ferrari, anche i giornalisti con Maradona, i Pelé.
1: Ciao a tutti ed anche dalla capitale, I Love Radio City, Umberto Monterotondo, Roma.

0: bene.
1: I The Giornalisti con Maradona. I Pelé alle 17:14 minuti dal 2019, tra l'altro canzone che ci ha accompagnato per quell'estate che ci ricorda ovviamente il periodo estivo, anche se posso dire onestamente quest'estate io, ma come tutti voi, l'abbiamo sofferta ben tanto, quindi diciamo che le mie stagioni preferite, anche se non esistono più le mezze stagioni, cominciano ad essere ottobre/novembre e poi aprile. Maggio già no, perché comincia ad essere, direi, caldone, la caldazza. Nel frattempo anche Olivia Rodrigo con Stupid Song alle 17:15 minuti.

0: Love Radio City.
1: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
2: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
2: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
1: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
5: Centri odontoiatrici Remotti a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino Novara. Numero verde 896 1204. fabrizioremotti.eu.
6: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
7: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Dal 2020 era Ava Max con Kings and Queens. Alle 17:27 minuti, una novità, quella di Sfera Ebbasta con Lontano.
1: Novità. Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Sangue.
1: Spera e basta con Lontano all'interno della novità. Io invece vi sono stravicina ovunque voi siate, magari in macchina, e allora sono di fianco a voi che vi sto chiacchierando, sto parlando. Anche gli Scissor Sister ad aprire questa compilation Only the Horses.

0: senza interruzioni, nemmeno una.
1: Nemmeno una.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

passion of the groove.

0: gli Alcazar con Crying at the Discotheque. Era il 2001 a chiudere questa nostra compilation. Sisto Sisters invece in apertura, Only the Horses. Subito dopo, Julie con Bresh. Era Serenamente qui su Radio City.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
5: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
6: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
4: Domani chiamo.
5: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
6: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
7: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
8: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
9: Non perdere il treno!
10: Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
12: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
13: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.

Lady Gaga con Deutscher Runway. 17:48 minuti, tra poco il nostro appuntamento con il City Story. Prima però c'è anche Somber, My Body Isn't Ready, qui su Radio City.

0: 1978, Dire Straits con Sultans of Swing va a chiudere la nostra seconda ora insieme. Tra pochissimo l'informazione, subito dopo Zanga, Paolo Zangani a tenervi compagnia fino alle 20. Sono le 18:01, a domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. La legge elettorale arriva al rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Nel primo pomeriggio è arrivato l'ok di Montecitorio alla fiducia sull'articolo 1. Ora si è passati all'articolo 2. Giovedì il voto finale a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Da Parigi fino a Lione e Marsiglia, in tutta la Francia, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per chiedere di migliorare il sistema scolastico. Almeno 256.000 le persone che hanno manifestato. Tafferugli in diverse città. Il premier Le Cornu annuncia lezioni nei licei sospese fino al fine settimana. Medio Oriente, se Hamas attacca reagiremo in modo sproporzionato, così il ministro della difesa israeliano Katz ha affrontato la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani 7 ottobre contro i soldati nella striscia di Gaza. Se le nostre forze dovessero essere colpite, a pagarne il prezzo più alto saranno Hamas e la popolazione di Gaza, minacciato. A causa di una brusca frenata di un autobus della linea 95, 10 passeggeri sono rimasti feriti. È successo questo pomeriggio a Milano intorno alle 13:30 in viale Giovanni da Cermenate, all'angolo con via Lampedusa. Indaga la polizia. Calcio, il progetto del nuovo stadio San Siro può continuare a correre. Il TAR della Lombardia ha infatti bocciato i 5 ricorsi presentati contro la vendita dell'attuale Meazza e dei terreni a Inter e Milan. È tutto, a più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
6: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.
7: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la 6ª edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18:30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info, www.vivaldiflutuic.it.
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.

0: con Sugar. Harry Styles su Radio City. Ciao a tutti, buona serata, sono le 18:09. Ciao da parte di Paolo Zangai. C'è stata un'inversione di tendenza, Valeria prima, io dopo, però insomma alla fine il risultato non cambia. Eccoci qui, pronti per ascoltare un sacco di grandi successi che come sempre arrivano immediatamente.
1: Ciao, sono Demetra da Acqui Terme. I love Radio City.

Coldplay, Something Just Like This. Mi sento un po' sotto sopra, un po' capovolto, no? Questa inversione di orario, anche se solamente per oggi, naturalmente. Ciao gli amici delle 18:15, quelli che sono in macchinina, che si stanno spostando. Tra non molto avremo l'appuntamento con il traffico, andremo a guardare com'è la situazione della viabilità sulle principali autostrade coperte dal nostro segnale, che sono ogni giorno sempre di più, anche perché sapete che in DAB potete ascoltarci in Lombardia, Piemonte, Liguria, giù fino alla provincia di La Spezia e oltre, addirittura fino a Pisa. Mi hanno detto e riferito ultimamente che c'è anche qualcuno che ci sente da lì.

0: Drunk, Reach Up for the Sunrise. Per gli amici in automobile, in arrivo ci sono le info sul traffico, ma addirittura abbiamo chi sta guidando proprio in questo momento.
1: Sì. Il risultato non cambia.
0: Esatto. Parliamo degli orari, sì. Sente poco. Sì, ecco, anche il navigatore, perfetto.
1: 43 ancora in Francia. Niente, velocità di crociera sostenuta e mettetevi ottimo comodi e ascoltiamo Radio City anche qui.
0: Mi pare giusto.
2: Infotraffico.
0: Ed ora diamo uno sguardo alla viabilità sulle autostrade coperte dal nostro segnale. Sulla 21 Torino-Brescia segnalati materiali dispersi allo svincolo di Felizzano, direzione di Brescia. Non risultano però nuove segnalazioni recenti, quindi dopo le 18. Poi sulla 7, 7 km di coda per incidente tra la barriera di Milano e l'allacciamento Bereguardo Pavia, direzione di Genova. Coda per traffico intenso in corrispondenza di Binasco, sempre direzione Genova. E tra l'altro segnaliamo sempre per la zona di Genova, sulla 26, un veicolo fermo in avaria tra l'allarciamento Gallarate Gattico e lo svincolo di Arona. In questo caso però la direzione è il contrario, era Gravellona Toce, scusate. Perdita di carico, questo sì, tra Masone e Ovada, direzione ancora una volta Gravellona Toce. E poi sempre direzione Gravellona Toce, altra perdita di carico tra la 10 e Masone. È tutto per il momento, le segnalazioni sono finite, come sempre buon viaggio.
2: Infotraffico in collaborazione con.
3: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica su appuntamento.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttincampo.it.
7: Solo nei migliori supermercati come Mercato.
8: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

When the beat drops out con Manu Rudetti. E su Radio City è tempo di novità, è una canzone che stiamo ascoltando da un po' di giorni ed è già un grande successo, perché stiamo parlando di un personaggio che porta a sé centinaia di migliaia di persone. Sto parlando di Ultimo, lo risentiamo con

Sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho linguaggio.

0: Dua Lipa con Illusion su Radio City, come sempre grandi successi dopo quello che abbiamo appena sentito, che risale 2 anni fa. C'è invece una nuova canzone di Hernia, molto d'atmosfera, e in questa serata di martedì 6 di ottobre lo ritroviamo con Dedica.
1: Che nome dai d'un suo

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono stati anni incredibili.

0: forse che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecnoalarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
7: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
12: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.

0: I Just Died in Your Arms con i Cats in Crew. Siamo tornati con la mente al 1986, grande canzone che ogni tanto ritroviamo nei nostri appuntamenti con la storia della musica, che in parte coincide anche con la storia della nostra radio, visto che siamo con voi dal 1976. È tempo di collegarci con Enrico Mentana, i suoi 100 secondi nei prossimi minuti. Sono le 18:58 in quest'istante.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Che paragone c'è, che in qualche modo parallelo c'è tra quello che sta succedendo in Francia e quello che sta succedendo in Spagna? È una nuova stagione di piazze, una nuova stagione di manifestazioni e di scontri? È un nuovo 68? Sono tutte domande che ci si fa un po' pigramente, anche perché le due storie sono completamente diverse, e se ci intendiamo, quello che sta succedendo a Madrid non va certo contro l'attuale governo, che come si sa ha deciso attraverso il suo primo ministro di andare alle elezioni anticipate alla fine del mese prossimo, ma va semmai contro il Parlamento, che ha rigettato la proposta di Sanchez di una normativa che tuteli gli affittuari che si trovano in maggiore difficoltà, ed è il problema comunque generale della casa in Spagna, per cui però ci sono manifestazioni soprattutto studentesche nelle grandi città. Tutto diverso da questo punto di vista quello che accade in Francia, dove ci sono manifestazioni studentesche che partono proprio dai licei e dalle condizioni dei licei in tutto il paese. Sembrava una fiammata destinata a esaurirsi con i giorni centrali della scorsa settimana. Invece, in questa nuova settimana tutto è ripreso con maggiore vigore e anche, va detto, con maggiore ricorso alla violenza, soprattutto nella capitale. A Parigi ci sono stati scontri tra giovani incappucciati vestiti di nero e le forze dell'ordine. Questo vuol dire che esiste una militarizzazione della protesta, o che si è infiltrata all'interno della protesta, il che è ancora più pericoloso. La questione di fondo è che nessuno sarebbe in grado di spiegare cosa vogliono davvero i giovani studenti e partecipanti comunque a vario titolo alle manifestazioni. Un liceo più giusto, delle strutture scolastiche più moderne, o che cosa? E perché tutto questo improvvisamente è esploso? Il problema è che non lo sa un governo che dovrebbe essere attentissimo alle ragioni del progresso, mentre, come si sa, soffia sul fuoco la France Insoumise di Mélenchon, l'ala sinistra della rappresentanza progressista del paese, contrapposta alla destra d'ordine di Marine Le Pen. Successe così anche nel 1968 e alla fine stravinse De Gaulle.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io,
9: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
12: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.
13: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
14: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.

0: Johnny Gang, John Newman, ciao a tutti, le 19.07, buona serata in questo martedì, c'è Paolo Zangani a tenervi compagnia, lo so, fuori orario, vabbè, oggi è un'eccezione, poi domani ritornerò nel mio angolino tra le 16 e le 18 nel cuore del nostro pomeriggio, tra l'altro oggi è giornata importante per la radio, poi ve ne parleremo.
1: Ciao, sono Roberta di Cremolino, I love Radio City.

0: John Legend, stilosissimo come sempre. Questa è la sua nuova canzone che si chiama Daylight, farà parte dell'album in uscita prossimamente, non manca molto. Parliamo di questo 6 di ottobre, in particolar modo del 6 di ottobre del 1924. E che è successo il 6 di ottobre del 1924? Sì, la prima volta nella storia in cui una voce attraversò l'etere. Iniziava in effetti una nuova era della comunicazione. Alle 21, dagli studi dell'Unione Radiofonica Italiana, allora URI di Roma, che poi divenne la RAI naturalmente anni dopo, arrivò nelle case degli italiani quella che sarebbe diventata una delle voci più importanti della storia della comunicazione. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto, il nostro buonasera. È proprio con queste parole che iniziò ufficialmente la prima trasmissione radiofonica italiana, poi l'evoluzione, la storia, musica, informazione, intrattenimento, insomma, sappiamo com'è andata e come siamo arrivati ad oggi. In realtà l'inizio di un nuovo modo per sentirsi vicini, e naturalmente 102 anni di Radio City, che equivalgono poi in questo caso anche a 50 anni di Radio City. Se volete saperne di più di questa cosa e di tante altre, fate anche un giro sul nostro sito internet, che è www.radiocity.it, e sempre per saperne di più invece rimanete con noi, perché ora parliamo di meteo.
1: Infometeo. Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore prevalenza di schiarite sulla costa ligure e su parte della pianura piemontese, mentre un po' di variabilità interesserà soprattutto i rilievi e le Alpi occidentali, dove la nuvolosità sarà in aumento con la possibilità già di qualche piovasco. Nella giornata di mercoledì avanza poi una perturbazione che porterà un peggioramento più deciso su tutta la Liguria e il Piemonte, dove le nuvole aumenteranno nel corso della giornata e le piogge diverranno estese entro sera, anche a carattere forte e temporalesco, soprattutto sulla Liguria di centro Levante. Temperature dunque in diminuzione domani nei valori massimi, non oltre i 20 gradi in pianura. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure,
5: in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
8: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

Buona serata, l'appetito sta salendo e ci sta. Dicono che l'appetito venga mangiando, ma secondo me anche senza. Viene e basta. Ciao anche chi sta facendo aperitivo. 19:27, l'appuntamento è con il disco nuovo. È tornata anche Giorgia con questa canzone che si chiama Parafulmini, che sentiamo poco prima di un altro appuntamento consueto, ovvero quello con la City Compilation.

Parafulmini con Giorgia. E così arriviamo, come già anticipato, all'appuntamento con la City Compilation, che vuol dire che arriveranno tre canzoni, tre successi che ci porteranno verso le 20. La prima è di Darin, si chiama Can't Stay.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
8: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

con Going to the Sun, uno dei successi dell'estate 2026 che continuiamo ad ascoltare. Beh, in fondo siamo solo al 6 di ottobre, sono ancora un pochino, c'è la scia, no? La coda, come fosse una cometa di quelli che sono stati i successi dell'estate. Elodie è con noi, 2

0: Oh, Without You. Grande classico degli O2 del 1987, un album straordinario di Joshua Tree che è entrato di diritto nella storia e con cui oggi chiudiamo il nostro appuntamento di questo martedì 6 di ottobre. Vi auguro buona serata, naturalmente tra poco ci saranno le informazioni, poi grandi successi. Sino a domani mattina, come sempre, qui su Radio City, che è la radio dei grandi successi. Ciao da parte di Paolo Zangani, buona serata e a domani. Sono le 20 in questo istante.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia. Scontri e arresti in tutto il paese nel terzo atto delle proteste. Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, quasi 500.000 di persone sono scese in piazza in una giornata segnata da tensioni, barricate e lacrimogeni. Macron convoca il governo, sospese le lezioni nei licei fino a venerdì. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Domani il terzo. Giovedì il voto segreto sull'intero provvedimento. La maggioranza si mostra compatta, le opposizioni sono invece sul piede di guerra. È una legge fatta da chi ha paura di perdere. Pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale che si potrebbe esprimere entro febbraio. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. Resta il price cap scelto da alcune compagnie, ma i prezzi crescono. I consumatori parlano di tradimento del governo. In inverno la situazione potrebbe aggravarsi, avvisa la presidente della Commissione europea von der Leyen, sottolineando l'importanza di sostegni mirati per chi ne ha bisogno. Giallo di Pietracatella torna all'ipotesi di ingestione accidentale della ricina. Per Benedetta De Luca, l'anatomopatologa che ha effettuato l'autopsia sui corpi di Antonella Di Gelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, l'autopsia non può determinare quello che è successo, proseguono le indagini. Lo sport, Malagò, commissario straordinario della FIGC, la decisione presa all'unanimità dalla giunta del CONI dopo un accordo con il presidente Buonfiglio per risolvere il caso del tesseramento. Nuove elezioni il 14 dicembre. Tennis, stagione finita per Sinner, mi fermo per tutto il 2026, annuncia l'azzurro, che soffre per un problema al ginocchio. Zverev sarà il nuovo numero uno del mondo. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.

0: Love Radio City.
1: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario. E di sangue non ce n'è mai abbastanza.
2: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
1: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
2: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143-332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
3: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 novembre 31, numero verde 896-1204, fabrizioremotti.eu.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
4: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
5: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
3: Domani chiamo.
4: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
5: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
6: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A. Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
3: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
2: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

0: Le 2:03.
1: Ogni giorno. Solo grandi successi. Radio City.
2: Let's go.